0: Radio Subasio.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fa.

0: vero che vuoi restare.
1: Radio Subasio.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: La splendida voce di Giorgia e poi la metto sul podio, comunque tra le prime cinque più belle di Giorgia. Questa è poi un grande classico, la collection delle 5-5-6 minuti e poi arrivò settembre, primo settembre, con la speranza che... puntini, puntini, puntini, continuate voi al 348-075-8060, perché c'è sempre, no, un carico di aspettative quando arriva un nuovo periodo, che sia una nuova settimana, un nuovo giorno, un nuovo mese, una nuova stagione, perché settembre poi alla fine porta una nuova stagione. Allora dai, con la speranza che tra poco i vostri messaggi, come dicevo, al 348-075-8060, vocali, anche perché a quest'ora è bello e curioso sentire la vostra voce, vocina, vocione, oppure anche messaggi di testo. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto. Intanto buongiorno e ben ritrovati tutti da Vera Torrisi, Giuli e Biagio Antonacci. Questa è l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

Tiro Vancino tra di noi su Radio Subasio 519. Buongiorno, primo settembre. Buongiorno a Bob che è in viaggio da Rieti a Roma e dice nel suo messaggio vocale: ci sono 23 gradi. Buongiorno Michele. Si diceva è arrivato settembre con la speranza che puntini sia un periodo più mite, scrive Riccardo da Roma. Posso aggiungere in tutti i sensi, Riccardo, non solo meteorologicamente. Carichi di aspettative e gioia, Federica e Tommaso oggi iniziano le loro ferie estive e scrivono: stiamo andando a Fiumicino a prendere l'aereo in direzione Chicago, 15 giorni in giro per gli Stati Uniti, che meraviglia. Beh, è arrivato settembre, con la speranza che puntini, dai, continuate voi al 3480758060. I Pinguini.

questo martedì mattina su Radio Subasio, lì ha sicuramente l'intelligenza artificiale uno degli argomenti di questi ultimi anni, e dal 2032, dice un futurologo e inventore che si chiama Ray Kurzweil, non invecchieremo più grazie alla intelligenza artificiale. Questo futurologo prevede che a partire dal 2032 l'umanità potrebbe smettere di invecchiare, di diciamo così essere di soffrire di malattie anche importanti. Beh, sarebbe una bella cosa. Rimangono però i

0: le tre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te una dopo l'altra senza interruzione.
1: 075 80 60
0: tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: Arriva un omaggio a due città lontane che però ti segnano in modo simile. Se nasci lì, te le ritrovi nel carattere, nel modo di parlare e di stare al mondo. L'omaggio è rivolto a Genova e Napoli. Gigi D'Alessio e Alfa.

Brian Adams su Radio Subasio alle 5.37. Buongiorno amici, buon primo settembre a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Una carovana colorata tutta per lei, gioiosa, che ha ingannato l'attesa cantando i brani della loro artista del cuore. Sto parlando di Laura Pausini, il raduno dei fan che sono arrivati veramente da tutta Italia, dall'Europa, anche dal Brasile, dall'Argentina per questo appuntamento, per gli iscritti al fan club. La sentiamo Laura Pausini.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un

diretta su 1 milione su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Antonio al 348 075 80 60, è già impegnato nel suo orto a quest'ora. Settembre arriva, scrive Benedetta, la fine dell'estate, l'inizio della scuola, i miei adorati bimbi che rivedrò tra pochi giorni, la maestra in questo caso Benedetta. Paolo scrive: settembre mi porterà un nuovo lavoro dopo un'estate intensa e poco riposo, ma va benissimo così. Allora un pat pat, una pacca di incoraggiamento e in bocca al lupo. Andrea invece settembre con la speranza che porti tanta tranquillità, tanta serenità, e che è un po' la speranza un po' di tutti, io credo, no? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

Mignani, una donna così su Radio Subasio, sicuramente lui il bello impossibile, no? della musica italiana, cantautore simbolo della generazione degli anni, della metà degli anni 90, autore di brani cult, sicuramente protagonista di vicende che con la musica hanno poco a che fare, ma gli hanno dato, ecco, questa fama del talento tormentato. Lasciamo Gianluca Grignani per Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: Bianca ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo minuto alle 6.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. La sparatoria a rave in Svizzera ha arrestato un 43enne svizzero. Si sarebbe costituito, avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti due connazionali. Paura a Times Square a New York. Una donna ha ucciso una persona e ne ha ferito un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi terrorismo. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce. L'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i sedicesimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18 e Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darderi al secondo turno, Capò, Arnaldi e Cocciaretto. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata nuvolosità sparsa sulla Calabria Tirrenica, Levante Ligure, Emilia, Lombardia e Trivento, con qualche pioggia sulla Venezia Giulia. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sulle Alpi centro-orientali, l'Appennino Ligure, l'Emilia, l'Appennino Meridionale e le zone interne del sud della Puglia. Le temperature saranno in lieve calo al nord e localmente anche al sud, con un clima comunque sempre molto caldo e valori per lo più compresi tra 29 e 35. 5 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Che meraviglia, porta bene, no? Questo suo mezzo secolo e oltre, questo classico di Cat Stevens, la collection su Radio Subasio, Father and Son. E il primo settembre, amici, le 6 e 8 minuti, è arrivato il mese dell'inizio di una nuova stagione, dell'inizio della scuola, no? Perché settembre fa sempre pensare a un inizio, in questo caso al ritorno sui banchi di scuola. Per noi lavoratori significa anche ritornare a una nuova stagione lavorativa. Dai, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, se vi va di passare da queste parti, 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: Sei nell'anima, anche il titolo del film sull'inizio della carriera di Gian Nannini su Radio Subasio. Sei nell'anima. A proposito di belle canzoni, sentiamo i vostri messaggi.
1: Grazie Subasio per avermi fatto ascoltare questa canzone non volutamente. Madden & Son di Cat Stevens,
0: sì, la collection,
1: anche sul mio avambraccio destro la fine della canzone I Know I Have to Go. Sono un musicista, sono Max, vi mando questo messaggio in provincia di Macerata. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, Max. Carla con il suo cavaliere Primo Melo, il suo gatto, grazie anche per la foto. Auguriamo un settembre che porti sollievo, sì, perché questo settembre è un inizio di nuova stagione, inizio delle scuole. A proposito, fatemi fare un pat-pat all'amica di Sabrina che si chiama Silvia, che oggi incomincia le riunioni scolastiche. Allora un in bocca al lupo a tutti i prof e a tutti i maestri e a tutti coloro che girano nel mondo della scuola.

imbranato su Radio Subasio alle 6.25. Svegli questa mattina per, sì lo so, la maggior parte per lavoro, però c'è anche, potrebbe essere il viaggio, tra le motivazioni, l'abitudine, perché no, perché si è abituati a svegliarsi presto, lo sport magari, i vostri messaggi per conoscere un po' di più, no, di chi a quest'ora è già sveglio o ci prova perlomeno ad essere sveglio. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Gabbani, uno dei protagonisti di quest'estate, un abbraccio forte, un in bocca al lupo per il malore che ha superato qualche giorno fa. Forza Franci, Summer Fun.

La voglia di cantare le sue canzoni è più forte di tutto, e meno male, anche del blackout sul palco del suo concerto proprio qualche giorno fa in Sicilia. Sentiamo su Radio Subasio.

0: canzoni più suonate del 1997, tormentone, e non lo dico così tanto per dire, lo è stato, questa Truly, Madly, Deeply, Savage Garden su Radio Subasio alle 6.41. È arrivato, amici, è arrivato settembre oggi, raccolta dell'uva, scrive Luca. Luca, mi fai ricordare una canzone di Alberto Fortis, Settembre, le vendemmie che farò, è appunto la canzone che si intitola proprio così, Settembre. Lisa da Roma, finalmente dopo tanti anni fuori regione, oggi inizio la scuola vicino casa, buona giornata e buon inizio settembre a tutti. Poi sentiamo al 348 075 80 60, chi c'è? Un messaggio vocale.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Radio Subasio, Michele da Palombara Sabina.
0: Ciao Michele.
1: In settembre ci ha portato il lavoro e finite le ferie bisogna rientrare, e bene così, sono felice perché quest'estate abbiamo fatto Roma Cappadocia in Turchia, passando per Istanbul.
0: Bello.
1: In camper abbiamo incontrato mio figlio che da tanto tempo che non lo vedevo, sta ripercorrendo la via della seta in tandem.
0: Che grande,
1: veramente a tutti.
0: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Agosto è passato, mi sembra di essere una trottola. Buon settembre a tutti, scrive Gianni al 348 075 80 60. C'è dito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: buongiorno. Buongiorno amici, settembre significa il rientro per molti, il rientro dalle vacanze, il rientro al lavoro, rientro a scuola in una nuova stagione. Dai, sentiamo gli ultimi messaggi, i vostri messaggi vocali.
1: Buongiorno, si rientra dalle ferie, però mamma mi ha detto che faccio solo l'inserimento oggi, se poi mi viene da piangere, un'oretta mi viene a prendere, quindi vado tranquilla.
0: Sì.
1: Un bacio a tutti e buon rientro dalle ferie.
0: Non male, cara amica, si dovrebbe effettivamente inserire, anzi istituire l'inserimento al lavoro dopo le ferie, così come si fa all'asilo.
2: Buongiorno, Radio Subasio, Graziella dalla Dispoli.
0: Ciao, Graziella. Finalmente
2: settembre, sabato, finalmente si parte per una settimana di ferie.
0: Ah.
2: Dopo tutto questo gran caldo, una settimana in montagna.
0: Bello!
2: Buona giornata a tutti.
0: Beh, allora buone vacanze a te, anche se devi aspettare sabato, ma magari già avrai un'idea di come fare, per esempio, le valigie. Dai, chiudiamo tutti svegli, ci pensa Beyoncé. This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Texas Hold'em, Beyoncé. Fatemi fare un in bocca al lupo grande a Salvatrice per la nuova esperienza di lavoro e in bocca al lupo in generale a tutti coloro che ricominciano in questo primo settembre. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima. L'appuntamento con l'informazione, le breaking news, un minuto alle 7.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Italia e Spagna ancora ai ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente, l'esatta dinamica dei fatti, fatali per la 22enne abruzzese Maria Spinelli. Tra i feriti, due connazionali. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno 4 morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze. Prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Intanto il cancelliere tedesco Merz prepara l'accusa al Cremlino per i droni all'aeroporto di Lipsia. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a La Habana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma domina 4-0 a Lecce e l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini ed Arderi al secondo turno, KO Arnaldi e Cocciaretto. Queste le breaking news di Digicom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 diramazione a Roma Nord si è verificato un incidente tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Autosole. Un incidente anche sulla 1 Roma Napoli tra il Bivio per la A3 Napoli Salerno e centro direzionale in direzione della capitale. Code per lavori sulla 8 Milano Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Infine sulla statale 613 Brindisi Lecce si procede a rilento per lavori tra Squinzano e Torre Rinaldi e prima dell'incrocio per Surbo Lecce in direzione Lecce. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: sei bellissima. Questa è la canzone con la quale Loredana Bertè, proprio nel 1975, ottiene il grande successo e diventa famosissima in tutta Italia. Canzone bellissima, appunto, giusto per riprendere il titolo. Canzone che vorremmo dedicare, anche se declinata al femminile, a questo mese. Sei bellissimo, potremmo dire, settembre, no? Perché settembre spesso è associato anche a cose negative. Finisce l'estate, finiscono le vacanze, riprendono un po' tutte quelle attività, la cosiddetta, tra virgolette, routine, usata proprio nel senso, con l'accezione più negativa possibile. E invece diciamo che settembre, dai, ha anche tanti aspetti positivi. Dovrebbe fare meno caldo, ma in questo caso il condizionale è d'obbligo. E poi, insomma, sappiamo che riprendono anche tante cose belle. La scuola, bambini, riprende la scuola. Ti piace andare a scuola, vero? Certo che sì, anche perché poi riprenderà, come sapete, il nostro giretto Tutti a scuola, proprio a partire dal 14 di settembre. Non manca mai invece l'appuntamento con l'oroscopo su Radio Subasio, il primo degli appuntamenti, appunto, delle rubriche di questo programma. Subito Gabri Ponte e Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Il cielo sostiene la crescita graduale e ci invita a dare valore ai dettagli. Ogni gesto fatto con cura oggi rafforza la base su cui poggiamo. Nei rapporti restiamo presenti ma sobri. Nell'attività meglio puntare su quello che è già stato avviato. Toro. La luna entra nel segno e ci dona concretezza. Il sole e Mercurio ci sostengono negli impegni pratici. Portiamo a termine ciò che abbiamo rimandato. Tensioni emotive da gestire con tatto. Un confronto richiede fermezza, senza eccessi, né reazioni istintive. Gemelli. Settembre ci richiede di mettere ordine in casa e nella vita. I dettagli che abbiamo trascurato durante l'estate tornano a bussare alla porta con insistenza. Le trattative di lavoro procedono bene, specie se chiediamo un aumento o proponiamo nuove collaborazioni. Cancro. Marte ci attraversa, portando energia, ma anche irrequietezza. Le emozioni oscillano fra l'entusiasmo per nuovi inizi e la prudenza che ci frena. Sul fronte affettivo serve tatto. Non lasciamo che l'impulsività rovini legami preziosi, costruiti con cura. Leone. Il mese si inaugura con una marcia in più, grazie a Giove che illumina ogni nostra mossa. Abbiamo la forza per dare stabilità alle ambizioni. La nostra vivace intelligenza strategica oggi non teme confronti e riesce a risolvere ogni piccolo intoppo. Vergine. Settembre inizia con il Sole e Mercurio nel nostro cielo. Abbiamo una mente lucida e organizzata. Marte in Cancro rende ogni azione molto efficace. La nostra capacità di analisi oggi non ha rivali e ci permette di sbloccare qualunque trattativa professionale. Bilancia. Il mese debutta con la nostra Venere alleata. Il nostro fascino funziona e le relazioni scorrono con una fluidità che ci sorprende. Sfruttiamola bene. È il momento di mostrarci al meglio. Curiamo il profilo e prepariamo una presentazione più efficace. Scorpione. Settembre apre con una carica interiore che non chiede permesso. Il Sole e Mercurio in sestile affilano il pensiero e Marte il Leone si muove rapido. Se c'è qualcosa che dobbiamo negoziare, portiamo i dati al tavolo e procediamo senza timidezza o timore. Sagittario. Giove e Saturno in trigono ci aiutano a sostenere questo mese che esordisce con il Sole e Mercurio in quadratura. Lavoriamo in profondità, non in velocità. Qualcuno vicino merita più attenzione di quella che gli stiamo concedendo. Gli affetti vogliono presenza. Capricorno. Mettiamo a frutto lucidità e senso pratico, ma soprattutto troviamoci alleati affidabili per darci una mano a definire meglio tempi e obiettivi. Nei rapporti scegliamo parole semplici e sincere per riconquistare la fiducia che abbiamo perso per strada. Acquario. Settembre comincia con Mercurio in Vergine che ci spinge a razionalizzare ogni risorsa. È il momento di eliminare i rami secchi dalle attività. La linearità e la determinazione sono i nostri assi nella manica per affrontare i carichi di lavoro futuri. Finiamo con i pesci. Marte in trigono dal Cancro ci offre la giusta tenuta per reggere senza perdere la direzione, nonostante la doppia opposizione del Sole e di Mercurio. Il nostro approccio è diverso da quello degli altri. Nessun problema, non dobbiamo giustificarlo a nessuno. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

E forse ci accontentano quest'anno. Vorrei potesse non finire mai l'estate, cantavano i Negramaro. Ci accontentano nel senso che insomma l'estate durerà ancora un bel po'. Da giovedì ritorna anche il gran caldo. Qualcuno mi dirà, ma perché, quando mai se n'è andato? Dai, le temperature sono un po' più basse adesso, un pochino. A Roma per esempio a quest'ora abbiamo 24 gradi. Il nostro giretto quotidiano delle città ci dice che a Milano invece ce ne sono 22, 25 a Napoli, 20 a Torino, a Genova abbiamo 24 gradi, a Venezia 23, Bologna e Firenze hanno 22 gradi a testa, attenzione, a Palermo 26, risulta la città più calda a quest'ora perlomeno, 24 gradi ad Ancona, 20 a Perugia, 17 all'Aquila, freschina come sempre insomma a quest'ora, o come quasi sempre, perché quest'estate anche l'Aquila la mattina presto ha superato a volte i 20 gradi, 26 gradi a Bari e 24 a Cagliari. Pronti adesso a dare altri numeri? Un numero ve lo do subito, è quello per scrivere i vostri messaggi, sottolineo scrivere, in questo caso non vocali, messaggi di auguri di buon compleanno che leggeremo tra poco. Per le persone a cui volete bene, scriveteli adesso, li leggiamo su Radio Subasio fra qualche minuto al 348 075 80 60.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

colori della mia vita, Zucchero su Radio Subasio. Beh, i colori, gli anni, ecco, possono essere sinonimi in questo caso, visto che andiamo con la lettura dei vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Buongiorno, primo settembre, auguri Luca per i tuoi 27 anni. Il tempo passa troppo in fretta e non smetterò mai di amarti come quando eri bimbo. Lo scrive la tua mamma, Luca. Che bel messaggio, che bel messaggio. Sono Simona da Roma, volevo fare tantissimi auguri alla mia amica Anna per il suo compleanno. Ancora buongiorno, oggi la mia bambina diventa una piccola donna. Buon decimo compleanno alla mia meravigliosa principessa azzurra, da mamma e papà. Tantissimi auguri a Manila dai suoi zii Fiorella e Luca e il suo cugino Elia. Voglio fare gli auguri al mio papà Italo, che compie 85 anni. Ti vogliamo tanto bene, auguri Italo. Tanti auguri alla mia buddy Erika, 9 anni, amore mio. Un bacione da babbo Piccio, mamma Camilla e tua sorella Rebecca. Sei la nostra luna, la diva. Ciao Subasio, ci fai gli auguri alle nostre piccole gemelline Monica e Tiziana, piccole per modo di dire, quasi 60 anni, quasi però. Auguri da tutti noi di Monte Rotondo, a belle vestate e invecchia, ma insomma, ragazzi, dai. Elisa di Aprile, auguri di buon compleanno a mia cognata Francesca, i suoi due nipoti Andrea e Annalisa le augurano il meglio e tante cose belle. Sono Simona da Roma e auguro buon compleanno a Beatrice che oggi compie 19 anni. Buon compleanno tesoro, ti voglio un gran bene. Sono i vostri messaggi che arrivano a Radio Subasio al 348-075-8060. Oggi è anche il compleanno di una grande artista, Gloria Estefan, che compie 69 anni. La festeggiamo così.

Coma cose su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Qualche cuoricino lo voglio mettere anch'io a voi che ci mandate sempre messaggi anche saggi, no? Perché all'inizio stamattina alle 7 dicevamo settembre ha sicuramente i suoi lati positivi, non è soltanto la fine dell'estate, delle vacanze, la ripresa della routine tra virgolette. Qualcuno, Patti, a cui voglio mandare un bacio, dice: ricorda sempre che settembre ha uno spirito divino. È vero, è vero, è vero. Bella battuta, mi piace Patti, grazie mille. Poi insomma settembre è un po' il capodanno, se vogliamo, no? Il vero capodanno, perché è il mese della ripresa e anche il mese dei buoni propositi. Speriamo di realizzare almeno una metà di quello che ci proponiamo in questo mese.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: E noi due la canzone di Claudio Baglioni su Radio Subasio. 7.53, siamo pronti a fare qualche saluto. C'è Nicola da Pesaro che ci ha mandato un vocale. Grazie Nicola. Volevo anche salutare Serena da Bologna che fa colazione con calma. Dice che oggi rientra al lavoro volutamente di martedì per rendere la ripresa meno traumatica. E in effetti non è una cattiva idea, no? Di mercoledì sarebbe ancora meglio perché la settimana dura meno e tu già un attimo ti sei abituato lunedì e martedì all'idea di dover tornare a lavorare. Però in effetti settembre non è per tutti il mese della ripresa, lo dicevamo anche ieri, in tanti ci hanno segnalato che stanno partendo o sono appena partiti, e c'è anche chi oggi si gode una bella giornata.
1: Ciao, buongiorno, sono Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo.
1: Un saluto forte ai miei due piccolini Luigi e Martina. Oggi una bella giornata di mare ci aspetta. Un bacio forte, buona giornata
0: a voi e buona giornata di mare. Chiaramente un saluto ai tuoi piccolini che torneranno quindi presto a scuola, insomma tra un paio di settimane. L'ho già ricordato, lo ricordo, riprenderemo a sentire i nostri bimbi e ragazzi proprio a quest'ora la mattina con il giretto delle scuole, perché tornerà l'appuntamento tutti a scuola proprio a partire dal 14 settembre. Anzi bambini, se volete farvi sentire vi aspettiamo anche prima, dai, magari prepariamoci insieme a questa ripresa anche con i vostri vocali al 348 075 8060, Radio Subasio. Intanto continua la musica, questa ci dà veramente una bella carica.

0: Magnifico Fedez con Francesca Michielin su Radio Subasio. Sono loro che ci portano l'informazione e le breaking news di TGcom 24 quando sono le 8 in punto.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Muro contro muro tra Roma e Madrid. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier Tajani assicura che non è una questione elettorale, bensì di sicurezza interna. Il pericolo jihadista, dice, non va sottovalutato. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia. Nuova notte di bombardamenti sulla regione di Kiev, almeno una decina di morti. Proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze, prima volta dalla guerra scatenata da Mosca. Ma il presidente americano Trump fa spallucce e dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Si riaccende la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll dopo mesi di tensioni con Exet. La sparatoria a rave ad Arau, arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte della 22enne abruzzese Maria Spinelli, tra i feriti due connazionali. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba, forse giovedì. Si attende l'ok dei medici, l'ex parlamentare ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Nei posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio, la Roma vince 4-0 a Lecce, l'Atalanta 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma-Cremonese alle 18, Torino-Monza alle 21. Argentina sotto shock per l'addio di Messi alla nazionale. Agli US Open di tennis, Berrettini e Darteri al secondo turno, K.O. Arnaldi e Cocciaretto. Queste breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A8 verso Varese, 2 chilometri di coda per lavori tra Origio Ovest e Castellanza. Sulla A1 verso Napoli, 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano. Sulla statale 195 sul Citana, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Ponte Nuovo e l'incrocio Santa Margherita verso l'incrocio San Giovanni su Ergiu, statale 126 sud-occidentale sarda. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: www.radioticino.it.
1: Eccoci qua, sono le 8 e 6 minuti, pronti per la seconda ora di questa mattina di Tutti in Piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato, su Radio Subasio anche i Pink Floyd, 1979, Another Break in the Wall.

Pink Floyd, The Wall è stato un album mitico da cui appunto è stata tratta questa canzone. The Wall è stato anche un film del 1982 diretto da Alan Parker. E a proposito di film, sono proprio due film i protagonisti dell'Accadde Oggi di questa mattina su Radio Subasio, perché primo settembre significa anche ripresa in qualche modo proprio della stagione, dell'abitudine di andare al cinema. E in effetti appunto nel 1902 e nel 1994 ci sono state due importantissime prime cinematografiche. Partiamo da quella del 1902, questa in Francia, perché nelle sale arriva il primo film di fantascienza. Un gruppo di astronomi si lancia alla conquista della Luna, raggiunta a bordo di un proiettile che si va a conficcare nell'occhio del volto disegnato sull'astro. Avrete presente tutti quanti la locandina famosissima, no? Questa immagine della Luna con questo proiettile conficcato nell'occhio. Questo è il film Viaggio appunto nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès, proiettato nelle sale francesi il primo settembre del 1902. Il primo settembre del 1994 invece c'è la prima uscita per Il Postino di Troisi, che è un po' il testamento cinematografico del grandissimo attore e regista che non rimpiangeremo mai abbastanza. La trama ce la ricordiamo tutti: nella placida isola di Salina Mario Ruoppolo inizia la sua attività di postino speciale. Perché speciale? Perché è chiamato a recapitare la fitta corrispondenza diretta a un eminente personaggio che da poco si è rifugiato sull'isola, il famoso poeta Pablo Neruda, con il quale Mario stringe una profonda amicizia. Gli attori protagonisti sono appunto Massimo Troisi e Philippe Noiret, due grandissimi. Allora, questo mi fa proprio domandare una cosa. Io me lo sono chiesto: qual è il film che mi ha emozionato di più negli ultimi anni, quello che veramente mi è rimasto nel cuore e che rivedrei mille altre volte? Voi ce l'avete un film del genere? Ce lo volete comunicare? Mandate un messaggio adesso 348 075 80 60.

io mi ricordo quando c'erano i vuoti a rendere, qualcuno magari è anche tornato, no? So che c'è chi compra le bottiglie d'acqua e poi restituisce quelle di vetro, che sono sempre più sane, insomma, di quelle di plastica. Ma adesso torniamo invece a noi, perché dopo Noemi, la bravissima Noemi, qua c'è una cosa a rendere, altro che a perdere, perché appunto rendiamo felici, ecco, ho usato questo giro di parole, insomma, un po' così contorto, rendiamo felici ogni giorno degli ascoltatori, proprio esaudendo le loro richieste musicali. Arriva poi il voice box tra poco su Radio Subasio. Come tutte le mattine c'è la possibilità di scegliere una canzone con un messaggio vocale, quindi annunciarla direttamente con la propria voce. Come si fa? Ci mandate un vocale, ci dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e la canzone che vi piacerebbe sentire tra una decina di minuti circa su Radio Subasio. Annunciatela voi con la vostra voce, adesso con un vocale. Tra poco sentiremo il protagonista. 348 075 80 60.

0: Ti porto dove c'è musica, canta Eros Ramazzotti su Radio Subasio. E di solito al cinema c'è musica, perché a un film è sempre legata a una colonna sonora. Stamattina, parlando del postino, parlando di prime cinematografiche in generale, vi ho chiesto il vostro film del cuore, proprio quello più bello in assoluto per voi. Lo so che è difficile scegliere, ma l'avete fatto.
1: Buongiorno Radio Subasio, il mio film preferito,
0: sì,
1: che rimarrà sempre nel mio cuore, è Mrs. Doubtfire con il mitico Robin Williams. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Parliamo di un colosso, veramente un grandissimo attore, e un film molto bello che poi, al di là della leggerezza e del divertimento, lancia anche dei messaggi molto molto profondi. Grazie a te, grazie a tutti gli amici, tra poco sentiremo e leggeremo altri messaggi che state mandando al 348 075 80 60 per quanto riguarda il vostro film del cuore, quello più bello in assoluto per voi. Intanto c'è lei. Ciao.

0: tutto su concorsocif.it.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Radio Subasio. Oggi è il mio compleanno ed è anche il mio rientro dopo 3 settimane di ferie. E vorrei autodedicarmi uno in più degli 883. Grazie, Silvia da Latri.

E questo è un bel messaggio, no? È così che si affronta l'età che avanza. Uno in più degli 883, Silvia Di Alatri, si è autodedicata a questa canzone sia perché oggi è il suo compleanno, auguroni cara, sia perché appunto oggi rientra al lavoro dopo ben 3 settimane di ferie. Poi bella la scelta di rientrare proprio il giorno del tuo compleanno, perché vuoi festeggiare con i colleghi, di la verità, è la cosa più bella, dai. E allora, grazie a te, grazie a tutti quanti gli altri amici che hanno mandato come sempre i loro messaggi vocali. Domani torna il Voice Box, subito su Radio Subasio, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: ragazzi, questa è la canzone di Seal su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, il vostro film del cuore, quello che rivedreste mille e mille volte perché vi ha emozionato in un modo incredibile. Kate dalla provincia di Ancona dice: il mio film del cuore è Mine Vaganti, la mitica nonna saggia e pungente, indimenticabile. Beh sì, nel film di Fezzan Opsetek la nonna, perlomeno da anziana, perché poi c'è anche la nonna giovane, insomma, è interpretata da Ilaria Occhini, grandissima. E poi Katia da Roma dice: oltre al postino, naturalmente mi emozionai tantissimo con L'attimo fuggente e I ponti di Madison County, attori straordinari, inimitabili, che danno già da soli emozioni. È vero, perché a volte il film lo fa anche l'attore, magari è un film così così, ma quell'interpretazione lo rende veramente speciale.
1: Premesso che la citazione, il ricordo di quanto mi fece piangere in sala,
0: sì,
1: questo film che hai citato, che è Il postino, un film che negli ultimi anni, non proprio recentissimo, ma che io trovo fantastico.
0: Qual è?
1: È sicuramente La ricerca della felicità di Muccino con il mitico Willie Smith.
0: Sì.
1: Un abbraccio, Luca da Napoli.
0: Grazie Luca. Beh, anche questo è un film che sicuramente va citato. Ce ne sono altri che ci avete raccontato, ci avete appunto citato nei vostri messaggi. Continuate a farlo, 348 075 8060.

0: Questo forse è a Ferragosto, il bagno a mezzanotte e adesso Breaking News di TGCom 24, 2 alle 9.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Violenta offensiva russa contro la città di Odessa sulla regione di Kiev. Le esplosioni hanno causato diversi morti. La replica ucraina in un raid contro la regione di Samara. Droni nello spazio aereo estone si alzano in caccia della NATO. Intanto è polemica per la decisione dell'amministrazione Trump di invitare il ministro delle finanze russo Siluanov al vertice finanziario del G20. Italia e Spagna, ancora i ferri corti. Roma ha deciso di prolungare la sospensione di Schengen per altri 15 giorni. Madrid, a sua volta, prolunga i controlli sugli arrivi dall'Italia. Su Ceuta, il premier Sanchez accusa Russia e Israele di fake news. La sparatoria a rave ad Arau, costata la vita alla 22enne abruzzese Maria Spinelli. Arrestato un 43enne svizzero, si è costituito. Avrebbe agito da solo. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Tra i feriti, due connazionali. È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia supera quota 1000. Un volo dell'aeronautica che sarà pagato dall'assicurazione in caso di necessità dai privati e dal Movimento 5 Stelle è pronto per riportare in Italia Alessandro Di Battista da Cuba. Forse giovedì si attende l'ok dei medici. L'ex parlamentare è ricoverato a L'Avana da venerdì sera dopo un malore. Calcio nei posticipi della seconda giornata della Serie A, bene la Roma e l'Atalanta. Questa sera i sedicesimi di Coppa Italia con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Tennis agli US Open, Berrettini e Darderi al secondo turno, KO Arnaldi Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La settimana appena iniziata vedrà il dominio dell'anticiclone africano con tempo in prevalenza stabile e caldo intenso. Al nord oggi un po' di nuvolosità variabile ma con schiarite anche ampie. Nel pomeriggio isolati rovesci temporali su Alpi centro orientali, Appennino ed Emilia. Al centro sud e isole prevalenza di tempo stabile ma con un aumento della nuvolosità da metà giornata sui rilievi associata a isolati temporali sull'Appennino meridionale. In serata ancora qualche temporale in Alto Adige e Alpi friulane. Temperature massime leggero calo al nord e nei settori ionici del sud della Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove. Venti in prevalenza di debole intensità, mari generalmente poco mossi. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: su vantaggiunieuro.it.
1: Sono le 9:03 minuti, eccoci qua, pronti per un'altra oretta insieme, l'ultima di Tutti in Piedi. Buongiorno, siete su Radio Subasio, io sono Gianluca Giurato, dal 1977 arriva Roberto Vecchioni, questa è Samarcand.

questa è la canzone di Rama su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, sono le 9.10. Che facciamo noi a quest'ora di solito? Giochiamo con la canzone che ci divertiamo tutte le mattine a mostrificare. Allora, la canzone mostrificata di oggi è abbastanza recente, di un paio d'anni fa, è stata scritta e cantata da una bravissima interprete. Lei veramente canta troppo bene e sappiamo che insomma viene fuori da un talent famosissimo ormai un bel po' di anni fa, ha tirato fuori tanti successi, tanti album. Questa canzone in modo particolare l'ha presentata al Festival di Sanremo del 2024, quindi insomma è già più facile individuarla con questa indicazione. Che vi posso dire di più? Che è un pezzo che fa ballare, ha delle sonorità anche un po' anni 70 e soprattutto anni 80, però non la possiamo definire vintage, insomma sono allo stesso tempo anche molto moderne ed è un inno alla libertà femminile. Ecco, vi ho dato qualche indicazione, ascoltate la clip mostrificata e poi date la soluzione come sempre con un messaggio vocale se volete giocare con noi, anche perché il più veloce verrà in diretta tra poco su Radio Subasio. 348 075 80 60 per il vostro messaggio, dite sempre il vostro nome e da dove ci ascoltate.

0: La stella più fragile dell'universo, c'era ultimo su Radio Sumasio e abbiamo al telefono Monia. Pronto Monia, ci sei?
1: Sì, buongiorno.
0: Monia o Monica?
1: Monia.
0: Monia, allora ho detto bene. Ciao Monia, come stai? Da Anagni, giusto?
1: Bene, bene. Sì.
0: Allora, che fai di bello ad Anagni stamattina, Monia?
1: Sto lavorando.
0: Stai lavorando? Posso chiederti cosa fai?
1: Faccio l'operatrice in un magazzino di cosmetici.
0: Ah, operatrice in un magazzino di cosmetici, interessante. Esattamente di cosa ti occupi?
1: Confeziono, diciamo, i pacchi per le rappresentanti.
0: Ah, ho capito, quindi i pacchi per le rappresentanti che poi andranno in giro a mostrare effettivamente quelli che sono i vostri prodotti, tipo cosmetici, tipo creme, rossetti.
1: Sì, tutto.
0: Tutte cose di questo tipo. Bene, e quindi tu sarai anche, diciamo, molto brava. Tu confezioni soltanto oppure sei anche esperta proprio del settore?
1: No, diciamo che confeziono.
0: Quindi se le amiche ti chiedono consigli, ti chiedono qualcosa in particolare, tu non sai poi dargli veramente delle dritte.
1: Sì, quello sì.
0: Ecco,
1: siamo
0: allora,
1: donne, insomma.
0: Donne. Parliamo un po' di tendenze, visto che sei del settore, no? Perché mi piace anche da profano, insomma, da inesperto, sentire un po' le donne su queste cose. Tipo quest'autunno, quali saranno i colori del trucco che andranno più di moda?
1: Allora, dovrebbe essere il blu. E rosa.
0: Blu, rosa. Allora, fammi indovinare, blu per gli occhi, rosa per le labbra?
1: Marrone
0: per
1: anche il marrone.
0: Anche il marrone per le labbra?
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Un po' tutto, diciamo, dai.
0: Dai, un po' tutto alla fine, mettiamo tutto nel calderone, va bene. Invece tu, Monia, sei una che fa grande uso di trucchi oppure sei più acqua e sapone?
1: Non tanto.
0: Ecco, quindi
1: giusto in certe occasioni, diciamo.
0: In certe occasioni, perché insomma il trucco poi fa la differenza, no?
1: Come?
0: No, dicevo, il trucco fa la differenza, una sorta di abito aggiuntivo quando ci sono le occasioni importanti.
1: Sì.
0: Va bene Moni, allora sinceramente questa telefonata è stata istruttiva. Qual è il titolo della canzone?
1: Sinceramente di Annalisa.
0: Benissimo, grazie cara, buon lavoro, buon proseguimento, ti sento che sei occupata.
1: Grazie anche a voi.
0: Un bacio,
1: buona
0: ciao
1: Moni.
0: Grazie, ciao, grazie ciao, mille. Ciao. Eccola qui la nostra Annalisa che ritroviamo sempre molto volentieri su Radio Subasio. Sinceramente.

www.radiocompany.it. Canzone che ha avuto un ruolo di primo piano nel film Rocky 4, scritta da Dan Hartman e Charlie Midnight e interpretata divinamente da James Brown, Living in America.

0: Grey Goose, questa è la canzone di Cesare Cremonini su Radio Subasio. Stamattina abbiamo parlato di film con voi. C'è un film che magari avete visto un sacco di volte, ma che continuereste a rivedere perché vi commuove sempre ogni volta che lo guardate?
1: Non so quando possa essere conosciuto, ma è un film che veramente mi scalda il cuore.
0: Sì.
1: Si chiama Lo stagista inaspettato con De Niro. È stupendo, veramente consiglio a tutti di vederlo.
0: Beh, un film anche abbastanza recente, di una decina d'anni fa, credo, molto bello in effetti, col grande Robert De Niro.
2: Uno dei film che mi ha emozionato di più è Schindler's List.
0: Beh.
2: Soprattutto la scena della bambina con il cappottino rosso.
0: Già.
2: E anche il pianto finale di Schindler quando si rende conto che ne avrebbe potuti salvare di più rinunciando a tante altre cose.
0: Bellissimo film, chiaramente parliamo di Spielberg. Carla D'Arieti si commuove ogni volta che vedi a Chico con il grande Richard Gere, quello che parla del cane che aspettava tutti i giorni il padrone. Alessia da Roma, Mediterraneo di Salvatores e tanti altri, grazie mille. Ci sono Alfa e Gigi D'Alessio, il nuovo. Una

0: C'è chi dice no, c'era Vasco su Radio Subasio, noi diciamo sì invece
1: sempre
0: quando c'è lui.
1: Sì, sempre sì.
0: No, ma è lui o non io. È lui?
1: Certo che è lui.
2: Pozzo, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, in una stagione che sta... Bella, si sta declinando nel migliore dei modi perché l'estate è ancora piena, diciamo così.
0: Quindi l'estate non sta finendo.
1: No, l'estate non sta
0: come
1: finendo.
0: Come cantava Righiera.
1: Anche se con le temperature che ci ha proposto probabilmente qualcuno lo spera.
0: È vero.
1: Detto questo, è stata un'estate anche di highlights sui social con tutte persone che si muovevano, che andavano in giro per località turistiche e che relazionavano al proprio pubblico.
0: Mm.
1: Perché sai che con i social sempre più persone si trasformano, a volte loro malgrado, invece
0: altre
1: più
0: volte
1: intenzionalmente,
0: sì,
1: in influencer.
0: Già, oggi tutti influencer, tutti esperti.
1: Sì, la cosa interessante, a tratti anche così lascia un po' di stucco, è che molti diventano influencer, food influencer, cioè di quelli che girano i locali e che probabilmente, ritenendosi molto esperti, spesso se ne vanno senza pagare.
0: Ah, ecco.
1: Noi partiremo da un caso che si è verificato in una nota pizzeria di Catania per chiedervi intanto cosa pensate di questo fatto avvenuto a Catania, dove appunto due influencer si sono allontanati senza aver pagare, forse perché pensavano di aver dato il loro contributo con la loro recensione video.
0: Certo,
1: Ma poi, secondo voi, come dovrebbe essere regolamentato il rapporto tra gli influencer, ce ne sono tantissimi in Italia, e i ristoratori? I consumatori, in pratica, cioè noi tutti, possiamo ancora fidarci delle recensioni dei locali che si trovano online? E dov'è il confine tra recensione reale ed emerita marchetta? Ne parleremo come sempre con onestà intellettuale, spero, al 348 075 8060.
0: Ne sentiremo delle belle anche oggi, sono sicuro. Grazie Pozzo.

0: Con chi?
1: Con te.
0: Ma che bello, Paola e Chiara, furore su Radio Subasia, la canzone che chiude il nostro appuntamento. Tutti in piedi, torna domani, vi aspetto alle 7 puntuali e mi raccomando, vi lascio con Stefano Pozzovivo e un argomento molto interessante da qui fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione a quest'ora, manca un minuto alle 10, arrivano le breaking news di TGCom 24. Ciao!
2: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone. Si alzano i caccia della NATO. L'allarme poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev. Diversi morti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik. L'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran, ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak. La reazione: bersagliate basi USA. Così il regime. Se Washington torna sul memorandum d'intesa, lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito. Ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti è agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare pentastellato è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna finisce 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: piedi, un mondo di idee.
1: Eccoci, buongiorno dal Pozzo, con voi fino alle 13 in questo primo giorno del mese di settembre 2026. Cominciamo proprio bene, ci sono gli Spandau Ballet di Only When You Live.

When You Leave, Spandau Ballet, solo quando te ne vai, lasciti, cioè. Poi è vero, certe cose accadono solo in certi precisi momenti. Poi c'è un momento, sempre per voi qui su Radio Subasio, in ogni parte della giornata, come questa, per esempio. Abbiamo 3 ore davanti che saranno piene di suoni, emozioni e anche qualche sogno, più qualche spunto di riflessione, come sempre accade. Oggi ci concentreremo sul ruolo sempre più diffuso anche da noi, che è quello degli influencer, di più dei food influencer, ovvero quei personaggi che si rappresentano anche come tali, che girano l'Italia e vanno a mangiare nei ristoranti. E poi cosa fanno? Rendicontano boccone per boccone quello che stanno consumando, elargendo giudizi spesso non richiesti, che possono anche condizionare in qualche modo l'effetto su un pubblico più o meno ampio. E noi partiremo da un episodio che ha visto protagonista una nota pizzeria di Catania che ha deciso di prendere posizione contro alcuni comportamenti dei content creator. Un influencer con oltre 400.000 follower sarebbe andato a cena con un amico senza alcun accordo commerciale e i due avrebbero lasciato il locale senza pagare un conto, per carità, tutto sommato limitato circa 60 euro, ma il gesto avrebbe insomma urtato e non poco il titolare. Evidentemente una prassi che non è solo, non si è verificata solo a Catania, ma come ci recitano tante cronache estive, anche in altre località, anche di villeggiatura. E allora, ciò detto, vi vorrei chiedere questa mattina cosa pensate di questo fatto avvenuto a Catania, ma poi secondo voi come dovrebbe essere regolamentato il rapporto tra gli influencer e i ristoratori? E i consumatori possono ancora affidarsi delle recensioni dei locali che si trovano online? Ovvero, dov'è il confine tra recensione reale ed emerita marchetta? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060, confidando sulle vostre esperienze sia di clienti, consumatori, ma anche di gestori di ristoranti, e il vostro punto di vista ci interessa alquanto. Anche oggi vi aspettiamo come sempre al 348 075 8060. Anche oggi cominciamo elargendo il primo saluto di chi si affaccia qui su Subasio. Lucia, che ci ascolta, ci saluta da Roma. Buongiorno a te, Lucia, e buon ascolto a tutti, anche con i pinguini tattici nucleari.

io non avessi te, NEC, Radio Subasio, il pozzo con voi a parlare oggi di influencer o content creator, come si chiamano spesso. Partiamo da questo episodio avvenuto a Catania, dove un pizzaiolo, titolare di una nota pizzeria, ha deciso di prendere posizione contro alcuni comportamenti, appunto, dei content creator. Si chiamano così, sono gli influencer. Beh, secondo il suo racconto, un influencer con oltre 400.000 follower sarebbe andato a cena con un amico senza alcun accordo commerciale e i due avrebbero lasciato il locale senza pagare un conto di circa 60 euro. Il pizzaiolo sostiene di averli cercati pensando a un contrattempo, ma nei giorni successivi non avrebbe ricevuto né spiegazioni né scuse. Benché in passato avesse collaborato con alcuni creator e food blogger, l'episodio lo ha spinto a esporre nel locale un cartello

dov'è il confine fra recensione reale ed emerita marchetta? Ne parliamo questa mattina qui su Subasio al 348 075 8060.

stanno tenendo compagnia in questa estate 2026 con la loro energia, quella di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, ben espressa in Hit Parade.

of Gold, Sting, oppure Fields of Red, rosso come il peperoncino. La fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti, dal 28 agosto al 6 settembre, è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini, ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco il 2 settembre Benji e Fede, il 3 settembre Michele Bravi, il 4 settembre Ludwig, il 5 settembre Samurai J, il 6 settembre Rocco Hunt. Vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Vivimi Laura Pausini, vivimi come ristorante, come cliente o come influencer. Già, oggi ci stiamo confrontando sul tema degli influencer, dei food blogger, partendo dall'episodio che vi ho riferito avvenuto a Catania, dove due un influencer accompagnato da un'altra persona si è andato senza pagare. Per farla breve, vi ho chiesto cosa ne pensate, secondo voi come dovrebbe essere regolamentato il rapporto tra influencer e ristoratori, e se i consumatori possono ancora fidarsi delle recensioni dei locali che si trovano in rete, online. E poi, dov'è il confine tra recensione reale ed emerita marchetta? Ne parliamo al 348 075 8060.

0: Irene Grandi ci accompagna verso un nuovo aggiornamento con le informazioni, è quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia NATO, attaccati Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca centrano un deposito ferroviario. Il Cremlino definisce ridicola la nomina di Fedorov, ex ministro ucraino, a consulente della difesa italiana. L'alluvione in Nepal ha causato oltre 1000 morti e 4200 dispersi. Il governo incolpa il caldo anomalo e chiede una mobilitazione mondiale per il clima. Centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Nessuna traccia degli italiani Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Accoltella 2 persone a Times Square, freddata dalla polizia newyorkese. La donna, con una storia di problemi mentali, ha aggredito i passanti, uccidendo una persona e ferendone un'altra. Gli agenti hanno usato il taser, poi l'hanno finita. A Torino, 13enne violentata in un mini market dal negoziante. Il GIP lo scarcera. Motivazione: era pentito. Il 42enne liberato dopo 48 ore. Il magistrato lo ha trovato collaborativo, ma avrebbe abusato di un'altra donna solo 40 minuti prima. Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni dopo il malore a Cuba. Ha scelto di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore dovrebbe poter essere accompagnato sull'aereo che lo riporterà a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle è vigile, attesa per la diagnosi. Calcio, la Roma fa 4-0 a Lecce e Atalanta-Bologna termina 1-0. Capitolini e Bergamaschi a punteggio pieno si sfidano sabato all'Olimpico. Stasera in Coppa Italia Parma-Cremonese e Torino-Monza. Tennis a Flushing, primo turno con Bellucci, Cobolli, Musetti, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova, 3 km di coda per un veicolo in panne tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda per un veicolo fermo allo svincolo di Corso Malta procedendo in direzione Pozzuoli. Lunghe code sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per la A7 Milano-Genova e Pavia in direzione Autosole. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio rallentamenti per lavori tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. Infine sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa per un incidente allo svincolo per Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Apriamo questa nuova ora insieme con Antonello Venditti, l'album Prendilo tu questo frutto amaro, l'anno il 1995, la canzone Ogni volta.

0: Cuore rotto, Tiziano Ferro. E questa mattina ci stiamo confrontando su un tema molto attuale, che sono i food blogger e gli influencer più in generale, che si muovono spesso con uscite qualche volta giudicate intempestive in locali pubblici, per poi fare recensioni, storie a volte concordate, qualche volta no, come pare sia accaduto in una nota pizzeria di Catania, dove il titolare lamenta il fatto che un influencer con oltre 400.000 follower sarebbe andato a cena con un amico senza alcun accordo commerciale e i due poi avrebbero lasciato il locale senza pagare un conto di appena, si fa per dire, 60 euro. E allora vi ho chiesto cosa pensate di questo fatto avvenuto a Catania intanto, poi secondo voi come dovrebbe essere regolamentato il rapporto tra influencer e ristoratori e i consumatori, noi tutti possiamo ancora affidarci delle recensioni di locali che si trovano online? E dov'è il confine fra recensione reale e semplice marchetta?
1: Manolo da Roma. Allora, per quanto riguarda le recensioni, secondo me vanno prese, come si dice, con le pinze, perché sulla recensione scrive un tizio e scrive la sua, ovviamente a suo gusto. Magari io vado nel locale e invece il gusto magari che ha riscontrato lui invece a me non è lo stesso, quindi potrebbe essere, diciamo, hanno preso un po' con le pinze, secondo me. Poi dipende anche chi lo scrive, ci sono dei food blogger che sono ovviamente riconosciuti o comunque hanno tante recensioni, quindi diciamo che lì c'è magari un po' più valenza. Per quanto riguarda gli influencer, influencer mi dispiace per come la penso io, devono pagare, perché tu non sei nessuno per entrare nel mio locale e non pagare il conto perché ti ho fatto una storia. Assolutamente no, assolutamente no. Posso eventualmente, a patto che saperlo prima sarebbe ideale, io come ristoratore posso dirti sì, facciamo uno sconto eventualmente, ma no che tu di tua sponte prendi, non paghi e te ne vai.
0: E secondo voi 348 075 8060.

0: persone non sono del mestiere, sono opinioni personali sul cibo, nei vari ristoranti, o che sia, cioè, se fossero dei ristoratori, degli chef stellati, allora magari un occhio di riguardo sì, potrebbe essere, ma visto sono persone comuni, non sono del mestiere, secondo me la valutazione è soltanto un fatto personale e basta, finisce lì la storia.
1: E c'è del buon senso in questa osservazione del nostro ascoltatore, che dice: qual è il titolo che permette a molti food blogger di sparare in qualche modo sentenze che possono anche arrecare danni ad alcune attività, posto che il gusto è sempre molto personale?
2: Ma io penso che queste influencer sono solo una massa di scorconi, quindi se vogliono anche fare una recensione, che poi facciano gli educati e paghino, come è giusto. Un ristoratore, un albergatore deve pensare anche che queste persone lavorano, quindi hanno bisogno anche di guadagnare. Io la penso così. Sabrina dalla provincia di Grosseto.
1: Che l'ha toccata piano. Mi piacerebbe sentire anche qualche food blogger, se ci sta ascoltando in questo momento, al 348 075 8060.

0: Age of Heaven, Wham! E chi si fosse messo all'ascolto solo ora, questa è Radio Subasio con voi Pozzo a parlare di food blogger e influencer che anche in questa estate 2026 stanno riempiendo i social di recensioni, video recensioni, storie in locali più o meno titolati per raccontare come si mangia. A questo si uniscono diversi episodi come quello che abbiamo citato questa mattina come innesco alla discussione che arriva da una nota pizzeria di Catania dove il titolare si è visto diciamo così a fronte di una cena di un influencer con oltre 400.000 follower effettuare una fuitina, ovvero i due avrebbero lasciato il locale senza pagare un conto di una sessantina d'euro. Ma al di là dell'episodio in sé insomma, è stato lo spunto per chiederci tutti cosa si può pensare intanto di questo fatto avvenuto a Catania, ma poi vi ho anche chiesto come dovrebbe essere regolamentato il rapporto tra influencer e ristoratori. I consumatori, cioè tutti, possiamo ancora fidarci delle recensioni dei locali che troviamo online e dov'è il confine fra recensione reale e una vera e propria marchetta? Non abbiamo fatto tanti giri di parole per definire il fenomeno.
1: Io lavoro dentro la cucina di un ristorante da sempre e mi sono fatta l'idea che la migliore recensione che c'è è quella di guardare come tornano indietro i piatti. Se il cliente è piaciuto, il piatto è vuoto, bello pulito, altrimenti c'è qualcosa che non va. Secondo me quella è la migliore recensione che c'è. È anche vero che negli ultimi anni, con questa moda di queste trasmissioni che abbondano di cucina in qualsiasi modo, ci hanno fatto un po' prendere la mano e scrivere delle recensioni che, insomma, tutti sono cuochi, tutti sanno le dinamiche del servizio e della cucina, cosa che invece effettivamente non è così. Quindi guardiamo i piatti, come tornano indietro, se sono belli puliti, il piatto è piaciuto, il cliente è contento e il lavoro è stato fatto bene, altrimenti ci dobbiamo fare due domande. Cinzia da Mondolfo.
0: Si chiama scarpetta, già, quella che uno fa quando un piatto l'ha particolarmente gustato e si porta via con un po' di pane anche quello che rimane, giusto? Giusto.
2: Tema molto interessante questo delle recensioni online. Guarda, io ho un'attività sui social, non ho nessuna recensione, ho forse blande recensioni sulla mia pagina Facebook. Su Google ho delle buone recensioni, essendo un'attività storica la mia, a chiunque chiedi nei dintorni del mio paese che è Velletri e a Velletri stesso le persone hanno un'ottima recensione della mia attività. Secondo me vale più quest'ultima di credibilità che ti costruisci.
0: Il cosiddetto passaparola si sarebbe detto una volta.
3: Sarebbe ora di chiamare le cose col loro nome. Al ristorante non si sono presentati due influencer ma due scrocconi della peggio spezza, Diego da Cesenatico.
0: E Diego la tocca piano anche lui. E voi? 348 075 8060.

0: Raccontami di te, Marco Masini, che è un po' quello che vi chiediamo tutte le mattine, di raccontarci di voi e dei coinvolgimenti con i temi che vi proponiamo. Questa mattina è un tema che ci riguarda un po' tutti: la gastronomia, la cucina, i ristoranti, ma in questo caso anche l'attività di tanti food blogger e influencer che riempiono la rete ormai da tempo di recensioni, di storie, a volte concordate con gli stessi ristoratori a fronte del pagamento di un gettone, a volte invece no. E noi siamo partiti da un caso avvenuto a Catania in una nota pizzeria. Da quel caso lì ci siamo spostati a chiedervi se secondo voi dovrebbe come essere regolamentato il rapporto tra influencer e ristoratori, se noi consumatori ci possiamo ancora fidare delle recensioni online nei locali, e poi qual è il confine, se c'è, fra recensione reale ed emerita marchetta. Un ultimo giro di punti di vista sul tema.
1: Sono Anna, mi sono ritrovata a guardare pubblicità di influencer che sembravano locali meravigliosi, cibo eccezionale, e poi alla fine, quando sono andata a mangiare, mi ci sono ritrovata male, sia sulla qualità, sia su ciò che ho mangiato, sia sul prezzo, che rispetto alla qualità della roba era esorbitante.
0: Ecco, questa è una delle tante esperienze che sono arrivate al nostro numero. È evidente che il gusto è molto soggettivo e quindi ci può stare che non ci si ritrovi per niente in questa o quella recensione.
2: Luigi da Roma. Venendo allo specifico, ha senz'altro ragione il ristoratore che, dovendo affrontare tutti gli impegni di vita e fiscali correlati ad un'attività di ristorazione, non può subire anche quello che io vedo come un oltraggio al suo lavoro di gente che si presenta e va via senza pagare. Concludo. Non lo so se spostando centinaia di preferenze, se non migliaia, degli influencer, questo crea danno al ristoratore, tutto si possa ridurre a il banale esercizio dei propri pareri garantito dalla legge. Se questo crea danno, non lo so se è così scontato, felice e facile.
0: E insomma, il nostro ascoltatore dice che si potrebbe ravvisare anche qualche profilo di illiceità in certi comportamenti e certe recensioni.
3: Sono Alessia dalla Dispoli. Le recensioni le facciamo comunque un po' tutti e devo dire che sono abbastanza veritiere per chi ci va comunque a mangiare in maniera normale. Io ho seguito comunque le recensioni di alcuni ristoranti e mi sono sempre comunque trovata bene ed erano comunque molto veritiere. Cioè, non è che se io faccio una recensione allora non devo pagare il ristorante. Diciamo che adesso, oggi come oggi, è diventata quasi una professione, che professione secondo me non è, e non è giusto nei confronti di tutti gli altri. Le recensioni, se devono essere fatte, devono essere fatte per criterio, non perché vengono pagate e non perché non devi pagare la consumazione.
0: Se volessimo un po' di equilibrio, potremmo rifugiarci in una frase del fine gastronomo e giornalista scomparso da tempo, Luigi Veronelli, che diceva: la gastronomia si rivolge allo spirito di chi mangia, essa ha i suoi artefici, i cuochi, e i suoi critici, i buongustai.

0: Real Thing. Lisa Stanfield ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Radio Subasio, quando poco più di un minuto ci separano dalle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Droni russi nello spazio aereo estone, si alzano i caccia alleati, l'allarme è poi rientrato nella notte. Attacco massiccio su Odessa e Kiev, 4 morti e 5 feriti nella capitale. I raid di Mosca hanno centrato un deposito ferroviario. La risposta ucraina contro un porto sul Mar Baltico. L'Islanda teme la ritorsione dell'UE dopo il referendum e cerca accordi sulla sicurezza. Il day after di Reykjavik, l'isola ora punta a intese bilaterali sulla difesa. Bruxelles intanto riflette sulle ragioni della bocciatura per trattare l'ingresso nell'Unione. Trump minaccia: colpiremo duro in Iran ma senza atomiche. Gli Stati Uniti bombardano postazioni di Teheran sull'isola di Larak, in reazione bersagliate basi USA. Così il regime: se Washington torna sul memorandum di intesa lo faremo anche noi. Il killer di Maria Spinelli si è costituito, ha sparato con un fucile dell'esercito svizzero. I colpi al rave party di Orau. Il 43enne elvetico era un riservista. Secondo gli inquirenti è agito da solo, ma per i testimoni a fare fuoco erano in due. Decisione del tribunale dell'Aquila sulla famiglia nel bosco. Niente rientro a casa per i tre figli, ma tra un mese weekend coi genitori. In novembre i giudici decisero il trasferimento dei bambini nella casa famiglia di Vasto. Non c'è ricongiungimento, ma è un'importante apertura. È morto Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese, aveva 83 anni. Le condizioni dell'ex priore si erano aggravate negli ultimi giorni per uno scompenso renale che lo aveva portato in coma metabolico. Il decesso è avvenuto alle Molinette di Torino. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La settimana appena iniziata vedrà il dominio dell'anticiclone africano sull'Italia, con tempo in prevalenza stabile e caldo intenso. Nelle prossime ore un po' di nuvolosità variabile a nord, ma con schiarite ampie, isolati rovesci temporali su Alpi centro-orientali, Appennino ed Emilia. Al centro-sud e isole prevalenza di tempo soleggiato, ma con un aumento della nuvolosità sui rilievi associata a isolati temporali sull'Appennino meridionale. In serata ancora qualche temporale in Alto Adige e Alpi Friulane. Temperature massime in leggero calo a nord e nei settori ionici del sud della Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove. Venti in prevalenza di debole intensità, mari generalmente poco mossi. Per maggiori dettagli, meteo.it.

Con questa canzone di David Bowie, in questa collection, torniamo al lontano 1972 e al suo album Hunky Dory, di cui questa canzone costituì il primo singolo estratto, è Changes.

anche all'ambiente con questo suo progetto molto bello di cui si sta parlando in questi giorni, Plantasia. Vabbè, al di là di come cade l'accento, è una bellissima iniziativa che fa il pari con la sua sensibilità molto molto acuita verso le questioni ambientali e per il quale progetto le facciamo veramente un grande in bocca al lupo. 12:12 Radio Subasio, ora c'è Giorgia.

Come i saluti arretrati, puntuali anzi, che arrivano come sempre più o meno a quest'ora ogni giorno e sono una parentesi, saluti pretestuosi come sempre li abbiamo definiti, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come fa in questi minuti Lina che ci ascolta e ci saluta da Rò, Angela che ci ascolta e ci saluta da Pesaro e Mary, ultima non ultima, che ci saluta e ci ascolta soprattutto da Casoria. E beh, per tutti... Fulminacci con Maledetto Me.

Gianna Nannini continua a cavalcare l'estate 2026 con una novità, scritta con Bruno Rissas e Di Martino e suonata dall'orchestra di Londra. Si intitola Meraviglioso errore.

Blondie Hourglass, e anche qui siamo tornati indietro, perché con questa straordinaria macchina del tempo che è la musica possiamo viaggiare in men che non si dica. Adesso per esempio ci proietteremo in avanti tra qualche minuto con il lancio del tema di cui si tratterà nella pausa pranzo, la prima ora ufficiale del nostro pomeriggio. E ora però prima torniamo un po' indietro con i Modà di Quel sorriso in volto.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: sole.
1: Sei un pensiero speciale Eros Ramazzotti.
2: Addirittura. Addirittura. Certo.
1: Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Bentornato. Eccoci qui, pronti oggi con un nuovo tema.
2: Non anche tutti riusciamo ad ammettere determinati sentimenti.
1: No, però ti dico, parliamo di un sentimento molto chiacchierato, che è quello dell'invidia.
2: È dibattuto.
1: C'è un vecchio detto che fa così: se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe.
2: Questa sai che non conoscevo?
1: Vedi,
2: ma
1: si pensa
2: sempre che, ma pensa che ragazzo di provincia che sono.
1: No, però ci sono tanti tipi di invidia. C'è quella invidia pura, spicciola, che nasce dal confronto con gli altri, no, perché magari pensiamo di avere meno dell'altro. Secondo me c'è anche un'invidia sana, una sana invidia.
2: Ecco. Qual è?
1: Quella che ci spinge all'emulazione, perché vediamo una persona che raggiunge un obiettivo e in quel pizzico di invidia però troviamo anche lo spunto per darci da fare,
2: per impegnarci di più, dici dove raggiungere, certo. Ok, chiarissimo.
1: Quindi già farei un piccolo distinguo. Poi c'è l'invidia nuda e cruda che non può porta nulla, è denigrativa, denigratoria.
2: Che
1: vuoi fare?
2: I capoccioni dicono che nasce quando nella nostra mente scatta quel confronto con gli altri e ci accorgiamo di una differenza tra quello che abbiamo noi e quello che hanno gli altri.
1: E di quello che potremmo avere.
2: E che potremmo avere, infatti.
1: Beh, secondo me anche oggi ne ascolteremo delle belle, perché il test è qui, vi chiederà se siete mai stati oggetto di invidia di qualcuno.
2: E soprattutto come avete gestito la situazione.
1: Sì. E secondo voi che cos'è che scatena l'invidia degli altri? Si dice che raramente si perdona il successo altrui, in linea di principio secondo me ci stiamo, però insomma sarebbe opportuno avere una certa onestà mentale per dirci che cos'è che scatena la vostra.
2: Non è semplice, mi rendo conto, non è semplice, però dai, tentiamo in questo esperimento.
1: E ricordiamo il numero
2: 348 075 80 60.
1: Invidiosi.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: senza volare.
1: Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti arriva, ci fa arrivare ai saluti con il pomeriggio ormai alle porte, ma come sempre prima del pomeriggio c'è un nuovo aggiornamento con le informazioni. Sono le breaking news di TGCom 24. Dal Pozzo è tutto, ci troviamo domani a partire come sempre dalle ore 10. L'appuntamento che arriva è quello delle 13. Come sempre, fate i bravi.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I prezzi dell'energia spingono l'inflazione. Ad agosto sale al più 3,3%, lo riporta l'Istat. Il carrello della spesa con i beni alimentari per la cura della casa e della persona si mantiene stabile al più 1%, mentre quello dei prodotti ad alta frequenza di acquisto aumenta dal più 3,4% alla più 4,3%. Sul fronte lavoro il tasso di occupazione è stabile alla 63,2%. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia Del Bosco. Sarà monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei tre minori. Rientri diurni da subito a Palmoli, lo ha deciso oggi il Tribunale dell'Aquila. I bambini sono in una struttura protetta da novembre del 2025. Il conflitto ucraino, allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento e continuano i raid russi. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi, riferisce il leader di Kiev, Zelensky. In Kirghizistan Putin incontra Xi Jinping e Modi. Ancora ricoverato a L'Avana, Alessandro Di Battista è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe sulla diagnosi. Dopo un consulto tra medici italiani e cubani, l'ex parlamentare dei 5 Stelle a Cuba per un reportage potrebbe tornare in patria giovedì con un volo privato. Addio a Enzo Bianchi, morto a 83 anni a seguito di uno scompenso renale alle Molinette di Torino. È tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 65 nel Biellese. Saggista e biblista, dopo il suo allontanamento disposto dal Vaticano, aveva creato un'altra fraternita vicino a Ivrea. Calcio al via la Coppa Italia con i 16esimi di finale. A inaugurare il turno alle 18 Parma Cremonese, in serata toccherà Torino Monza. Tennis agli US Open, 6 azzurri in campo oggi: Bolli, Musetti, Passaro, Sonego, Guerrieri e Bellucci. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano code a tratti per traffico intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio dell'Autosole variante. Sempre in A1 8 km di coda per traffico congestionato tra il bivio della 1 A22 Brennero Modena e Terre di Canossa Campegine. In direzione di Napoli invece per un incidente coda di 9 km tra Parma e Reggio Emilia. Sulla 9 verso la Svizzera per le operazioni doganali rallentamenti tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Lungo la A23 verso l'autostrada Torino-Trieste per cantieri, traffico rallentato tra Pontebba e Carnia. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore vengono segnalati lavori all'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

Le 13 da 3 minuti, eccola la pausa pranzo di Radio Subasio, inizia proprio adesso. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. E per voi un classico del 1977, Si viaggiare, c'è Lucio Battisti.

È proprio capolavoro, considerato un inno alla libertà personale, all'esplorazione, ha ispirato anche un sacco di generazioni di ascoltatori per il suo messaggio profondamente positivo, no? Questo viaggio che è la vita. 1977, Lucio Battisti, Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Oggi si parla dell'invidia, che è sicuramente una delle emozioni più umane che esistano, che difficilmente poi riusciamo ad ammettere. Dai, allora, siete mai stati o oggetto dell'invidia di qualcuno? Come avete gestito la situazione? Cosa scatena l'invidia degli altri, cosa scatena la vostra, se magari avete quel pizzico di invidia nei confronti di qualcuno, vi è mai capitato di provarla anche nei confronti di un'amica o di un amico? Ecco, insomma, si parla di questo sentimento che nasce quando nella nostra mente scatta un confronto con gli altri, ci accorgiamo di una differenza tra quello che abbiamo noi e quello che gli altri possiedono. E allora 348 075 80 60, siete mai stati o magari oggetto di invidia di qualcuno? Come avete gestito la situazione? Cosa scatena l'invidia degli altri? Cosa scatena la vostra se magari provate questo sentimento nei confronti di qualcuno? Vi è mai capitato di provarla anche nei confronti di un'amica o di un amico? 348 075 80 60.

tu cosa fai stasera, Noemi? Appena iniziata la pausa pranzo di oggi, vi chiedo: quando intercettate un invidioso o un'invidiosa, come reagite? Che rapporto avete con l'invidia, no? Questo sentimento, insomma, un po' dibattuto, un sentimento basato sul confronto che genera questa profonda sensazione anche di mancanza e di frustrazione. Perché è sicuramente una delle emozioni più umane che esistano, eppure è un sentimento che difficilmente ammettiamo, forse perché non è considerato socialmente accettabile, no? Secondo gli psicologi, l'invidia nasce quando nella nostra mente scatta questa sorta di confronto con gli altri e ci rendiamo conto di una differenza tra quello che abbiamo noi e quello che gli altri possiedono o fanno o rappresentano. Ma il vero problema forse non è l'invidia in sé, quanto il modo in cui ciascuno di noi decide di viverla e gestirla. Cioè, da una parte c'è chi la trasforma in rabbia, dall'altra c'è chi invece riesce a guardarla come un'occasione per capire cosa desidera davvero, trasformandola in un'energia positiva. E allora mi chiedo se siete mai stati invidiosi o oggetto di invidia di qualcuno, come avete gestito la situazione e quando intercettate l'invidioso o l'invidiosa di turno, come reagite, insomma, che rapporto avete con l'invidia. Se volete raccontarmi il tutto, come sempre, messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Subasio per un'ora d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Radio Subasio Disco Club, le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Eh sì, siamo proprio esseri umani e a volte proviamo dei sentimenti che mettono in difficoltà noi stessi e anche gli altri, no? Si parla dell'invidia, sicuramente una delle emozioni più umane che esistano, eppure è un sentimento che difficilmente ammettiamo. Che rapporto avete con l'invidia e con gli invidiosi? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Franca.
0: Ciao Franca.
1: Niente, io sono una vittima dell'invidia che non conosco, perché sono una persona serena e chiamo da Grosseto innanzitutto. L'invidia purtroppo non è soltanto quello che abbiamo in più o in meno di un'altra persona.

0: I fratelli Gallagher su Subasio. Oggi si parla di quel sentimento che insomma fa parte della natura umana, no? Si parla dell'invidia, che è una delle emozioni più davvero più umane che esistano, eppure difficilmente riusciamo ad ammetterlo. Vi dico che rapporto avete con gli invidiosi e con l'invidia. Se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Sono Maurizio dalla Spezia, 72 primavere passate. L'invidia è un sentimento che io non ho mai provato, anche perché mi accontento sempre delle cose che ho e sono fiero di quello che faccio, mentre invece l'invidia degli altri l'ho sempre subita. Comunque non mi ha mai leso, perché se uno è invidioso vuol dire che è inferiore al sottoscritto, e poi tra l'altro è brutto che uno voglia essere una fotocopia di un altro quando potrebbe essere un suo perfetto originale. Ciao e grazie ancora della bella compagnia che ci fate, grazie!
2: Buongiorno, Luigi da Roma. Io mi vedo in quello che dice Oscar Wilde. L'invidia è quel sentimento che nasce nell'istante in cui si assume la consapevolezza di essere dei falliti. Ciao a tutti!
3: Sono Antonella da Roma. Io l'invidia, per fortuna, non so proprio cosa sia. Chiunque mi racconta una cosa di sé mi rende felice. Comunque penso, ma forse no, di essere stata invidiata da qualcuno, ma senza motivo, perché io conduco una vita normalissima, una bellissima famiglia e una vita come tantissima altra gente. Sara di Subasio, Antonella da Roma.

0: Love is all around, voglio al termine la pausa pranzo di oggi. Si parlava di quel sentimento umano che è l'invidia e difficilmente riusciamo ad ammettere. Vi ho chiesto che rapporto avete con l'invidia e con gli invidiosi. Come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Soprattutto fra donne capita spesso di essere gelose l'una dell'altra e la cosa non è bella. Io lo vedo subito dagli occhi, le persone che sono gelose nei miei confronti, ma gelose di che poi non lo so, comunque o del carattere solare, non lo so di che cosa. E questo mi dà fastidio, infatti io mi ritiro sempre, no? Cerco di mettermi in mostra il meno possibile quando vedo una persona gelosa. Invece io, quando incontro qualcuno che mi suscita un po' di gelosia, o per la sua bellezza, per la solarità, o per aver lavorato bene e aver raggiunto degli obiettivi, cerco sempre di trasformare la mia gelosia in modo positivo. Infatti cerco di essere più carina nei confronti della persona e di attirare l'attenzione positivamente, mai negativamente, perché a me essere gelosa, essere cattiva, essere non è da me. E infatti ho constatato che facendo questo movimento di emozioni si hanno dei risultati molto buoni, cioè magari poi alla fine si diventa pure amiche. E credo che sia la cosa migliore, perché suscitare gelosia o essere gelosi non è una cosa bella. E vi consiglio di trasformarla in amicizia e in solidarietà. Buona giornata.

0: Breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto tra Russia e Ucraina minaccia il fronte est dell'Europa. Alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia ed Estonia con i caccia NATO che si sono alzati in volo. Secondo la Bild, invece, Mosca è responsabile della drone bomba trovato a inizio agosto all'aeroporto di Lipsia. Berlino avverte: non ci faremo intimidire, e valuta misure diplomatiche e sanzioni insieme all'Unione Europea. Si aggrava il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la frontiera tra Nepal e Tibet. Oltre 1000 i morti accertati. Mancano all'appello ancora 4.462 persone, tra cui centinaia di turisti e lavoratori stranieri provenienti da oltre 30 paesi. Ci sono anche 3 italiani. Il caso della famiglia nel bosco. Dal Tribunale dell'Aquila oggi il via libera al progressivo riavvicinamento dei 3 bambini allontanati da novembre dello scorso anno. Previsti rientri diurni a Palmoli da ottobre, il percorso di ricongiungimento monitorato dai servizi sociali. Impennata dell'inflazione ad agosto, balzata al 3,3% rispetto al 2,9% di luglio, raggiungendo così il livello più alto da quasi 3 anni. La stima preliminare è diffusa dall'Istat, il rialzo trainato principalmente dal forte aumento dei costi dei beni energetici. Il caldo non ha alcuna intenzione di lasciare l'Italia. In arrivo la sesta fiammata africana con un nuovo balzo delle temperature. Nel fine settimana il termometro potrebbe tornare a sfiorare valori eccezionali fino a 8 gradi sopra la media stagionale. Calcio: i 16esimi di finale di Coppa Italia iniziano oggi alle 18 Parma Cremonese, mentre alle 21 tocca Torino Monza. Il turno è eliminazione diretta. Tennis: agli US Open 6 azzurri in campo, Cobolli e Musetti più attesi, protagonisti anche Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 traffico congestionato causa code in corrispondenza del bivio con la A22 in entrambe le direzioni, verso Milano per 2 km dall'Allaccio fino a Reggio Emilia, verso Napoli per 4 km a partire da Terre di Canossa Campegine fino al bivio. Sempre in autosole in direzione sud, 5 km di incolonnamenti per un incidente tra San Vittore e Capua. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamento per un veicolo in avaria allo svincolo Falerna alla Lamezia Terme in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 3 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme fino alle 17, primo di settembre 2026, oggi martedì, e per voi un classico degli Scorpions, Wind of Change.

0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica di Ultimo. Siete su Radio Subasio, dove alle 15 puntuale come sempre arriva il jukebox, i 60 minuti proprio dedicati. Se c'è quella canzone che vi ronza in testa e che volete ascoltare oggi, sappiate che tra pochissimo ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Cenere per voi, c'è Lazza.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

piace molto di Maurizio Solieri. Poi per addolcire tutto fu scelto anche il sax di Rudy Trevisi. Questa scelta fu presa appunto per evitare di indurire troppo il suono. Ridere di te è un grande classico di Vasco, che in realtà qualcuno ha detto, beh, potrebbe essere una forma di dolce e amara difesa, no? Ride della sfrontata sicurezza di lei per in qualche modo nascondere anche la propria vulnerabilità e la distanza che li separa. Davvero un grande classico. Su Subasio siete alle 14:24, molti di voi sono in pausa, qualcuno ha ricominciato il lavoro, alle 15 altra pausa, perché arriveranno, come dicevo prima, i 60 minuti a voi dedicati, perché c'è una canzone che sicuramente rappresenta al meglio questa estate meravigliosa che volge al termine. Ecco, se volete ascoltarla sarà possibile farlo tra le 15 e le 16. La testa gira, De Palma, Anita e Miss

Alle 15 arriva il jukebox, prenotate adesso la canzone che volete ascoltare, che sarà possibile farlo tra le 15 e le 16. Subito il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

Lei ormai da anni è considerata la donna dei record, no? Perché insomma ha perso il conto dei Grammy, ha perso il conto dei milioni di album venduti. E poi nel corso dei suoi concerti, delle sue esibizioni live, palchi enormi, LED incredibili, quelli che vorremmo tanto avere in casa. C'è Tommaso Paradiso su Subasio. Ma che ti fa?

Neve al sole, Pino Daniele, dai che ci siamo. Alle 15 apre i battenti il jukebox e allora dovete adesso prenotare la canzone che volete ascoltare. Sarà possibile farlo tra le 15 e le 16. Ma inoltrate subito il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Ovviamente vi chiedo di specificare il vostro nome e titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci state seguendo in questo preciso istante. Se volete prenotare la canzone attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E allora 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 10 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Tragedia nel Beneventano. In un ristorante della zona, poco prima dell'ora di pranzo, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. La famiglia gestiva il locale. Le indagini sono in corso. Sotto shock la comunità. Paura a Taormina per un vasto incendio. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Il sindaco De Luca: la città brucia, il fuoco è partito dalla contrada Sant'Antonio. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. La famiglia nel bosco e i tre bambini torneranno a casa a Palmoli, ma a tappe. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato l'ok. Ricongiungimento monitorato dai servizi sociali. Il legale dei genitori osserva: i tempi incerti sono un problema. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, lancia un appello per un cessate il fuoco totale e immediato in Ucraina che consenta di avviare negoziati di pace. Solo oggi 12 morti a Kiev dopo un attacco russo su un deposito ferroviario. Droni allertano nella notte la Lettonia e sconfinano in Estonia. I caccia NATO si sono alzati in volo. Il tasso di inflazione registrato ad agosto balza al più 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni, lo certifica l'Istat. Il Codacons prevede, a parità di consumi, una spesa annua di più 1.091 euro per la famiglia tipo e di 1.507 euro in più per un nucleo con 2 figli. Calcio al via questa sera la Coppa Italia con i 16esimi di finale. A inaugurare il turno alle 18 Parma Cremonese. In serata dalle 21 toccherà Torino Monza. 2 gare secche che valgono l'accesso agli ottavi. Queste le breaking news di TGcom 24.

Inizia adesso il jukebox di Radio Subasio. Avete 60 minuti a disposizione per inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste. C'è una canzone che meglio rappresenta l'estate che volge al termine. Volete ascoltarla oggi? Allora inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Potete raggiungerci anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Buonasera Subasio, dal lago di Bolsena vorremmo dedicare da Franco e Nadia, che oggi compiono gli anni, l'ultima di Mengoni e Mango. Grazie.

Canto d'amore, siete su Radio Subasio, questo è il jukebox. Dai, che avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali 348-075-80-60. Devo salutare Gaia in viaggio direzione casa con la sua famiglia. Ciao e buon viaggio. E poi saluto Camilla di Milano che ha scelto proprio questa. No.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vi posso chiedere di mettere Dalla pelle al cuore nel jukebox di oggi? Grazie mille. Ciao da Marta.

Pelle al cuore, Antonello Venditti, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete segnalarci la canzone che meglio rappresenta l'estate per voi, 348 075 75 80 60. Serena di Amatrice, lavoro nel mio studio, vi ascolto sempre e se è possibile salutatemi, certo, buon lavoro. E poi c'è il messaggio legato alla prossima firmato da Tania e Moira di Urbino, vorremmo tanto ascoltare questa canzone di Arabe De Palo, salutare il nostro collega Valentino che da oggi che la canticchia e quindi una performance, dovresti farci sentire qualcosa, eh?

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ti sposerò perché ero Stramazzotti e qua si festeggia, lo dico al mio amore Anna, D'Alello di Grottammare, visto che festeggiamo il 35esimo di matrimonio, ha pensato bene, ti sposerò perché di Eros Ramazzotti. Devo salutare a proposito anche Johnny e Roberta, bloccati nel traffico direzione Roma, e allora per addolcire il tutto hanno richiesto questa canzone.

Frankie Valli, e questo è il jukebox di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, insieme sino alle 17. E devo salutare un po' di amici. A proposito, Camilla da Torino, ciao Camilla, un abbraccio forte. Poi Mirko che ci segue da Todi, e Cinzia dalla provincia di Ancona dice: mi fate ascoltare questa canzone?

0: mia.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Marco, vorrei la canzone di Francesco Renga, Era una vita che ti stavo aspettando, che dedico all'unico amore della mia vita che da ben 25 anni porto felicemente nel mio cuore. Ti

0: Francesco Renga, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, ancora un po' di minuti a disposizione se volete inoltrare i vostri saluti. 348 075 80 60 Sergio Cinzia in viaggio di ritorno dalla Svizzera a Roma. Ciao, buon viaggio ragazzi. E poi Enrico di Ferenzuola, d'Arda, Piacenza, vorrei richiedere una canzone del Jukebox di oggi se è possibile. Siamo addirittura d'arrivo, intanto però ci tenevo a salutarti e ringraziarti visto che hai inviato il messaggio. Simone di Alatri, salutate il mio amore Elisa. Ma certo. E poi c'è il messaggio invece di Camilla di Torino, un saluto anche a te, chi è?
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, sono Marco dalla spiaggia di Salsasio a Carmagnola in provincia di Torino, vorrei ascoltare Vivere la vita loca di Ricky Martin e dedicarla a tutto il gruppo che frequenta questa spiaggia lungo le rive del Po. Ciao a tutti.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Ricky Martin, siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi, targato 1° settembre 2026. Saluto Cristina di Firenze, ciao Cri. E poi Elisa e Samuele in viaggio da 6 ore in auto, ci serve una canzone che ci tenga attenti e svegli. E ancora devo salutare anche, vediamo, Livia e Elia di Milano, 9 e 7 anni, che salutano i genitori. Poi c'è il messaggio legato alla prossima, augurando buon settembre a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, Salvatore di Castelnuovo di Porto Roma. Buona serata e buon lavoro, e dice: vorrei tanto ascoltare questa canzone. Ciao!

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Una nuova pesante ondata di attacchi della Russia ha colpito l'Ucraina. Missili balistici e droni hanno preso di mira Kiev e le aree circostanti. Almeno 12 le vittime. Nella notte droni nello spazio aereo estone. Si alzano caccia della NATO al G20 in corso negli Stati Uniti. Il commissario europeo Dobrovskis non intende parlare con il rappresentante russo. Sono oltre 1000 le vittime delle inondazioni in Nepal e Tibet. Più di 4.400 i dispersi, tra cui turisti e lavoratori stranieri di oltre 30 paesi, e per la futura ricostruzione delle infrastrutture e dei ponti spazzati via dalla forza dell'acqua, il governo parla già di oltre 5 miliardi di dollari necessari. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera ad un percorso a tappe monitorato dai servizi sociali per il riavvicinamento dei bambini ai genitori che vivono nel bosco a Palmoli. I 3 minori dallo scorso novembre sono in una casa famiglia. Il legale della coppia Pillon annuncia reclamo alla Corte d'Appello. Un passo avanti, ma lontani dal pieno ricongiungimento. Servono tempi certi. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri 2 per poi togliersi la vita. Il locale dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle 3 vittime ed è molto noto nella zona per matrimoni e cerimonie. 6ª ondata di calore africana in arrivo sull'Italia a partire da giovedì. Le temperature saranno diffusamente comprese tra i 36 e i 37 gradi, con picchi che localmente sfioreranno i 39 gradi al centro-sud. A Taormina è scoppiato un vasto incendio. Le fiamme si sono propagate vicino ad una casa di riposo. Il rogo minaccia l'abitato. Il sindaco De Luca: situazione drammatica, il rogo è doloso. Calcio, torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. 2 match in programma oggi: Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Tennis: 6 azzurri in campo agli US Open, Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per un incidente tra Anagni e Colleferro in direzione Milano. Sempre in autosole, stavolta verso Napoli, è chiuso per un incendio il tratto tra Sasso Marconi e il bivio per la variante di Valico. Su quest'ultima è chiuso in entrambi i sensi di marcia per un veicolo in fiamme il tratto tra l'allaccio con la 1 e Badia, con 3 km di coda verso Firenze. Per un incidente sulla A9 in colonnamenti tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso la Inate. Un altro incidente causa 1 chilometro di code sulla A14 tra Loreto e Civitanova Marche in direzione Taranto. Sulla A26 è chiusa per un incendio l'uscita di Vercelli Est in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 96 Barese, rallentamenti per lavori tra Bari zona industriale e il casello di Bari sulla A14 in direzione Tricarico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 3 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Vera Torrisi.
1: Leonardo Fabrizi, eccolo, buon pomeriggio.
0: Presente, tra poco si gioca.
1: E dai, intanto la collection, c'è Billy Idol, Flash for Fantasy.

0: Grande classico di Billy Idol, Flash for Fantasy. Eccolo, è finita la collection proprio adesso. Sì. E allora, noi siamo pronti a giocare, non so voi.
1: Ma giochiamo, dai, sì, anche oggi.
0: Beh, lo facciamo sempre a quest'ora, sai com'è?
1: Eh sì, appunto.
0: Perché siamo dei bambinoni, però, fondamentalmente.
1: Eh sì, e si cambia gioco, no?
0: Oggi
1: sì.
0: Chiediamo di indovinare l'animale misterioso.
1: Ah, ok.
0: E allora, diamo qualche indizio.
1: Sì.
0: Tipo, potremmo dire...
1: È un erbivoro, sì.
0: Sì.
1: Beh, ha quattro...
0: Quante?
1: Zampe.
0: Quattro zampe, ok. È un predatore?
1: No.
0: Non è un predatore.
1: No.
0: Vive all'aria aperta o al chiuso?
1: Beh, potrebbe vivere all'aria aperta, dovrebbe vivere.
0: Quanto meno dici tu all'aria aperta, perché al chiuso gli ambienti potrebbero essere ostici,
1: sì,
0: ridotti.
1: Sì,
0: un po' complicato effettivamente.
1: Beh, un po' per tutti gli animali, no? È bello,
0: certo,
1: vederli liberi. Però
0: vista
1: c'è
0: la
1: un
0: mole,
1: ferro che porta fortuna.
0: Addirittura? Hai capito.
1: Sì. Dai.
0: È un mammifero?
1: Oddio, sì.
0: Cosa mangia?
1: Te l'ho detto, è erbivoro.
0: Ah, erbivoro, me l'hai detto, giusto, no? Stavo pensando perché... Se, no, stavo pensando, ma vive in acqua?
1: No,
0: okay. Ok, potrebbe vivere in acqua.
1: No, c'ha un nome, uno dei nomi famosi di questo animale, Varen.
0: Ah, sì? Vabbè, ma è difficile, vedi, però hai ereditato tutto quello che la Giuliani quotidianamente trasmette agli ascoltatori.
1: 3 4 8 0 7 5 80 60, per le vostre risposte. Di che animale si tratta?
0: Ma potrebbe essere la farfalla? No, non credo.
1: No, quello è un insetto.
0: Ah, la formica.

0: love you.
1: Beh, oggi effettivamente l'abbiamo fatta più complicata del solito,
2: Ah, sì?
1: abbiamo chiesto qual è l'animale misterioso, no? Abbiamo dato anche degli indizi.
2: Erbivoro, quadrupede, un ferro che porta fortuna.
1: Sì, e poi potremmo aggiungere che ha disegnato gli imperi del mondo, cioè attraverso questo animale le conquiste più importanti, insomma,
2: è ormai vero.
1: Sono rientrate, no? Rientrano nella grande storia umana.
2: La staffa.
1: La staffa.
2: Vabbè.
1: Ha trainato anche l'agricoltura e il commercio,
2: certo,
1: questo animale.
2: È vero.
1: Poi cos'altro potremmo aggiungere?
2: Ma allo stato naturale è un animale, non è un animale solitario, ma vive in branco e mi ricorda certi film americani, no?
1: Ecco.
2: Del West.
1: No, mi chiedo come mai Sonia ci ha mandato il suo messaggio chiedendoci: ma per caso è la pecora? No.
2: No, Sonia, un po' più grande.
1: Un po' più grande.
2: Un po' più erbivoro.
1: Sì, no, ma più che altro è, cioè, in base a quello che abbiamo detto, non è possibile sia la pecora, però vabbè, ci sta, dai, l'errore, magari un po' di distrazione.
2: Forse allora, qualcun altro si sta avvicinando.
1: Si sta avvicinando e tra poco scopriremo chi è stato il primo a dare la soluzione.
2: Al 3480758060, ma tanto ormai non serve.
1: No, beh, vabbè, visto mai.

0: Luce, Mango e Zenima, altro classico 1998, siete su Radio Subasio. Stiamo giocando all'animale misterioso.
1: Mi fai dare un saluto ad Atreio che scrive l'unicorno? No. Però
0: è lo spirito giusto per partecipare ai nostri giochi.
1: Un bacino allora, anche a Sonia, dai.
0: Vieni con me?
1: Sì.
0: Andiamo a Gualdo Cattaneo dove c'è il nostro amico Alessandro. Pronto?
1: Sì, ciao.
2: Sì, buon pomeriggio.
1: Ma dove stai?
2: Buon pomeriggio, Vera.
1: Ciao. Ma dove stai? Sento il vento.
2: Sì, c'è un po' di vento, sì.
1: Ah, ok, ok.
0: Ma sei in spiaggia? No. Sì.
2: No, sono al lavoro.
0: Ah, ok.
2: Una rivendita di un'azienda agricola, vendo i miei prodotti ortofrutticoli, diciamo.
0: Ah, ok.
1: Ah, okay. Bello. Quindi in linea con la domanda di oggi.
0: Allora, sì. Caro Alessandro, intanto ti chiedo se hai fatto le vacanze.
2: Ancora no, ancora io di solito no. I primi di ottobre.
0: Ah, quando sono tornati tutti, tu vai in vacanza.
2: Sì.
0: Mi sembra una scelta intelligentissima.
2: Perché lavoro fino al 31 di ho l'orto, quindi devo stare nel campo.
0: Ok. Allora, caro Alessandro, è difficile il gioco di oggi, vero?
2: Sì, poi con l'aiuto di Vera,
0: Varenne. Il mitico Varenne. Allora, il cavallo misterioso è?
2: È il cavallo.
1: Qualcuno diceva anche Furia. Anche Furia era uno dei nomi, no, papabili, per dare delle indicazioni.
0: Beh, diciamo che è un cavallo iconico soprattutto per i bambini del periodo, di quel periodo
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì.
0: Bene, Alessandro, allora buon lavoro perché insomma sei abbastanza impegnato da quello che abbiamo capito e buone vacanze quando andrai, ok?
1: Un abbraccio. Ciao
0: Ale, grazie.
2: Buon pomeriggio. Ciao, grazie.
0: Anche a te. Si gioca naturalmente anche domani.
1: E Achille Lauro adesso, incoscienti giovani.

0: eccolo, eccolo, il mio amico Ed Sheeran. È proprio vero, che il globo terracqueo è popolato da tanti fenomeni e tante fenomene,
1: sì.
0: Vero?
1: Sì, l'ultimo fenomeno, lo conosci il Batman messicano?
0: Ne ho sentito parlare, però sono davvero curioso.
1: Ma lo sai che cosa fa? Da giugno lui con nastro adesivo raccattura presunti ladri di motociclette e li lega ai lampioni.
0: Nello
1: stato messicano di Jalisco, un misterioso appunto giustiziere blocca questi presunti ladri di motociclette legandoli ai pali della luce con il nastro adesivo. Pare che gli scriva anche sulla fronte insomma ladro
0: o
1: altro.
0: Ho sbagliato.
1: Sì, però lo sai qual è il problema? È che il proverbio chi fa da sé fa per tre non vale.
0: No,
1: perché allora, a parte che la polizia non sa assolutamente nulla dell'identità di questo Batman, ma poi tratta i ladri che sono stati legati al palo come vittime, quindi insomma non è che la cosa sia proprio...
0: Ma lui proprio va mascherato?
1: Certo!
0: Da Batman?
1: Certo, sì, da
0: ma
1: Batman!
0: Fantastico!
1: Sì, fantastico, ma fino a un certo punto...
0: Beh, vabbè,
1: perché...
0: certo, però insomma quantomeno fa parlare di sé, perché ormai lo conosciamo tutti, anche da quell'altra, anche dall'altra parte dell'oceano. Beh, insomma, non sarebbe male averne uno di quartiere.
1: Ma sì, ma infatti la polizia pensa che sia un gruppo di cittadini, però insomma chissà se arriveranno
0: dietro un'identità ormai
1: diventata
0: iconica.
1: Chissà se arriveranno.

pinguini tattici nucleari, date importanti per voi fino al 6 di settembre, la fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti è l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, si alterneranno sul palco Ben Jeffede, Michele Bravi, Ludwig Samurai J, Rocco Hunt, e quindi vi aspettiamo a Rieti per la fiera mondiale campionaria del peperoncino.

0: Canzone, e che canzone di Lucio Dalla, l'immenso Lucio Dalla, su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: È di lavoro, andate al lavoro tristi, felici, soddisfazione al lavoro. Tu sei soddisfatto?
0: Sì.
1: Dai, sì, è un bel lavoro. Allora, una ricerca, partiamo da una ricerca condotta su 21 paesi sulla soddisfazione dei lavoratori. È risultato che 6 soltanto italiani su 10 sono soddisfatti del proprio lavoro. Peggio di noi fa il Giappone, che è ultimo in classifica, meglio di noi Repubblica Ceca. E allora la domanda è: andate al lavoro soddisfatti, contenti del lavoro che fate? Che lavoro svolgete? Di cosa vi occupate? Cosa vi piace di più? Cosa vi piace di meno? I messaggi vocali WhatsApp, Telegram, ma anche di testo 348 075 8060. Eccola una delle mie canzoni preferite, Olivia D.

0: hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Cause I feel way too fast.
1: Ed è l'ultimo per quanto ci riguarda, verissima, io me ne vado.
2: Sì, ciao, ciao.
1: Ci
2: Leo.
1: Sentiamo domani e ci vediamo domani.
2: Eh sì, io invece vi aspetto tra poco.
1: Breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 17.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ci sarebbe una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia dietro la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. Uno di loro avrebbe aperto il fuoco contro gli altri due per poi togliersi la vita. La struttura è molto nota nella zona per convegni, eventi e cerimonie. Taormina assediata dalle fiamme di un vasto incendio che ha raggiunto alcune contrade periferiche. Il sindaco De Luca: noi siamo in una zona sicura ma la situazione è critica. Massiccio dispiegamento di vigili del fuoco con due elicotteri e due Canadair, il rogo sembrerebbe essere doloso. Servono tempi certi per il pieno ricongiungimento, così il legale dei genitori dei tre bimbi del Bosco, annunciato reclamo alla Corte d'Appello dopo il via libera del Tribunale dei Minori dell'Aquila al percorso a tappe per riavvicinare la famiglia. Gli incontri saranno sempre monitorati dai servizi sociali. Allarme in Germania dopo i droni a Lipsia trovati esplosivi nei pressi di una centrale elettrica nel Brandeburgo. Contro una sottostazione sarebbero stati anche lanciati dei razzi. Berlino pronta ad accusare Mosca. Nella notte droni hanno sconfinato in Estonia, decollati i caccia della NATO. Stop alla produzione per 3 giorni nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Il motivo è però una buona notizia: ci sono troppi ordini. In particolare lo stock dei componenti per i motori delle auto ibride è insufficiente a coprire una domanda di vetture cresciuta oltre le previsioni. Calcio: stasera al via i 16esimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, poi alle 21 Torino Monza. Tennis: agli US Open oggi 6 gli azzurri in campo, Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutta la settimana resterà protagonista sull'Italia l'anticiclone africano. A partire da venerdì il caldo aumenterà ulteriormente anche al centro-nord. Intanto per domani in mattinata cielo poco nuvoloso velato, nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali su Alpi lombarde e orientali, Appennino emiliano, zone interne montuose del sud. In serata rischio di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Clima molto caldo con temperature per lo più comprese tra 29 e 35 gradi, ma con punte di 36-37 gradi in Sardegna e Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mario Monti e lui promette la terra. Terra promessa, Eros Ramazzotti, un classico dal 1984, la collection su Radio Subasio. Ancora buon pomeriggio da Vera Torrisi insieme fino alle 21. E tanto, e tante curiosità, tanto da insomma sentire con la musica appunto di Radio Subasio, anche le curiosità, le notizie. Soprattutto in quest'ora vi chiederò della vostra soddisfazione al lavoro. Tra poco giusto il tempo di sentire una delle più interessanti voci europee dell'ultimo periodo, dell'ultima stagione. Siete a Spyro, questa è Material Lover.

soddisfazione al lavoro. Una ricerca condotta su 21 paesi dice che solo sulla soddisfazione dei lavoratori, dice che solo 6 italiani su 10 sono soddisfatti del proprio lavoro. Sul podio ci sono i lavoratori della Repubblica Ceca con ben il 79%, ultimo in classifica c'è il Giappone con il 40%. Allora, questo pomeriggio vi chiedo, amici, lo studio rispecchia un po' la vostra situazione? Andate al lavoro soddisfatti, contenti del lavoro che fate, che andate a svolgere? Di cosa vi occupate? Cosa vi piace di più del vostro lavoro? Cosa vi piace un po' di meno? 3 4 8 0 7 5 80 60, se vi va di condividere messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Bruno Mars, I Just Mind.

0: di Tiziano Ferro. Soddisfazione al lavoro, 6 italiani su 10 sono soddisfatti. Ecco, non siamo, l'Italia non è prima in classifica, in questa speciale classifica è stata stilata, ma insomma, i lavoratori italiani in fatto di soddisfazioni non sono neanche ultimi. Siete soddisfatti della vostra situazione lavorativa? Di cosa vi occupate? Cosa vi piace di più del vostro lavoro? Cosa invece non sopportate? Dai, sentiamo un po' cosa mi avete raccontato al 348 075 80 60.
1: Io sono di Grosseto e vado al lavoro molto volentieri.
0: Sì.
1: Tutte le mattine faccio l'autista, lavoro in un'azienda da 30 anni e vado al lavoro soddisfattissimo.
0: Hai visto? È uno dei 6 su 10. Chiara scrive: sono un export manager da 25 anni, ho viaggiato per mezzo mondo, non mi stancherò mai di preparare una valigia. Perché certo, Chiara, lo sai quel proverbio che dice fai il lavoro che ti piace e non lavorerai mai un giorno della tua vita. Soddisfazione al lavoro, dai, tra poco ancora i vostri messaggi.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: 74-75 e a discapito di quello che è contrariamente il titolo, insomma, della canzone del 1993 The Connells su Radio Subasio. 17:40, soddisfazione al lavoro. Siete soddisfatti del vostro lavoro, del lavoro che svolgete? La mattina andate al lavoro soddisfatti, contenti? Cosa vi piace del vostro lavoro e cosa invece non sopportate o vi piace meno? Dai, sentiamo un po' cosa mi avete raccontato al 348-075-8060.
1: Buonasera Riccardo, aiuto pasticcere e fornaio.
0: Sì.
1: Sono contento di mio lavoro, sì, è vero, è un bel lavoro, fai cose che piacciono alla gente, ma scontento perché ho un team di persone che non sono adatte a fare quel lavoro, non sono simpatiche, non ci mettono impegno e sinceramente a volte avrei voglia di dire basta e di cambiare aria.
0: Ecco, quindi diciamo che l'ambiente per la serie, quando Riccardo, l'ambiente non aiuta. Sentiamo un altro messaggio, dai.
2: Ciao Vera, ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Io dopo 20 anni ho lasciato il lavoro e sono non felice, molto felice di andare tutti i giorni al lavoro con i miei colleghi, che saluto. Massimo da Roma.
0: Addirittura.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Sì,
2: Vera.
0: Ciao Massimo. Vedi, invece in questo caso, nel caso di Massimo, quando l'ambiente ti aiuta, non solo vai felice, ma sei felice anche delle persone, dei colleghi. E cosa vi piace del vostro lavoro? Cosa invece vi piace un po' meno? Siete soddisfatti di andare al lavoro? Rientrate nella percentuale del 60% che è contento o il restante 40%? Dai, tra poco ancora i vostri messaggi.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: considerazioni su Radio Subasio. Ditemi, mi state raccontando della vostra soddisfazione al lavoro, cosa vi piace, cosa insomma non sopportate del vostro lavoro. Fabrizio D'Anzio, ti metto tra gli scontenti, lui rientra assolutamente nel 40% degli insoddisfatti, così come Massimiliano da Alatri. Poi dai, sentiamo qualche grado
1: Antonella,
0: di soddisfazione. Sì,
1: sono
0: ciao Antonella.
1: 30 anni che svolgo questo lavoro come operatore sociosanitario, felicissima di farlo. La mattina mi alzo sempre con il sorriso perché so che vado ad aiutare delle persone, mi alzo sempre con la voglia di andare al lavoro perché so che qualcuno mi sta aspettando.
0: Bello, certo, la paga, certo.
1: Purtroppo
0: sì,
1: siamo sottopagati.
0: Ecco, non è il delle migliori.
1: L'affetto che danno le persone ci ripaga anche di questo.
0: Bello, grande Antonella.
2: Ciao,
0: poi
2: sono Giulia, sono un'assistente alle vendite per l'estero.
0: Sì.
2: Svolgo questo lavoro ormai da 25 anni ininterrotti. Adoro il mio lavoro, adoro i miei clienti. Purtroppo l'ambiente è tossico, ma ho sviluppato una personale strategia, cioè avere una vita esterna al lavoro, ricca di interessi che mi appassionano e quindi mi permettono di sopportare.
0: Brava, brava Giulia, così come canta anche Vasco Rossi. Dai, ultimo messaggio. Chi c'è?
3: Di Subasio, sono Claudio.
0: Sì.
3: Beh, io sono contentissimo perché faccio due cose che mi rendono estremamente felice. Faccio il fotografo e quindi sto sempre in situazioni di feste. E poi canto ai piano bar.
0: Evviva!
3: Faccio festa direttamente io.
0: E quindi felicissimo. Grazie Claudio, grazie a tutti voi. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Rotolando verso sud ci portano all'appartamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24. Sentiamole, 18 e un minuto.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Ancora raid russi su Kiev, 12 le vittime la scorsa notte. Il segretario generale dell'ONU Guterres chiede un cessate il fuoco totale in Ucraina. Intanto l'alta rappresentante europea Callas avverte: la Russia aumenta gli attacchi ibridi per spaventarci. E dal G20 negli Stati Uniti il commissario Dombrovskis aggiunge: per l'Unione non è il momento di normalizzare i rapporti con Mosca. Dopo i raid di ieri, Trump valuta di colpire obiettivi mirati a Hormuz per impedire nuovi attacchi iraniani nello stretto. Teheran replica: se tornerete a rispettare il memorandum di giugno lo faremo anche noi. E il capo negoziatore Galibaf avverte: le garanzie americane per passaggi sicuri a Hormuz sono infondate. Allarme a Ceuta: dall'inizio del caos migranti denunciati 23 casi di violenze sessuali sui richiedenti asilo, quasi uno al giorno, almeno 9 gli episodi contro minori. I responsabili finora identificati sono 8, 4 marocchini, 3 spagnoli e un belga. Oggi la visita in città di Re Felipe VI. Via libera del Tribunale dei Minori al percorso a tappe per ricongiungere i 3 bimbi del Bosco di Palmoli con i genitori. Insoddisfatto il loro legale che presenta reclamo alla Corte d'Appello. Servono tempi certi sulla riunione della famiglia. Gli incontri saranno monitorati dai servizi sociali. Da giovedì nuova ondata di caldo sull'Italia, la sesta di questa estate rovente. Temperature quasi ovunque attorno ai 36-37 gradi con picchi di quasi 40 al sud. Paura per gli incendi a Taormina, città assediata dalle fiamme arrivate a lambire la periferia. Il sindaco De Luca, il rogo sembra doloso. Calcio, al via i 16esimi di Coppa Italia, oggi Parma Cremonese e Torino Monza. Tennis, agli US Open 6, gli azzurri in campo: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incendio in Campania lungo la 33 Mercato San Severino, allaccio raccordo Salerno Avellino verso Salerno, perdita di carico sulla stessa A30 tra l'allaccio con la 16 e svincolo Palma Campania verso Salerno. Attenzione al meteo, con pioggia segnalata sulla 15 Parma La Spezia nel tratto compreso tra Fornovo e Borgotaro. Veicoli scortati invece sulla A4 per una perdita di carico tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara per chi è diretto verso Brescia. C'è un incidente sulla 1 all'altezza dello svincolo di Reggio Emilia. Sulla 10 troviamo invece code causate dal traffico intenso tra Genova Aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. Ultima segnalazione che ci porta in Umbria sulla statale 448 di Baschi, con corsia chiusa per lavori tra 7 km prima dell'incrocio Ponte Rio e 4 km dopo l'incrocio Acqua Loreto verso l'incrocio Baschi. ANAS ricorda: prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: www.radioticino.it/26.
1: Diciotto e sei minuti, si riparte con la musica su Radio Subasio e in questo primo settembre la musica degli anni 80, del 1982 per essere più precisi, ci sono insieme.

malinconico a metà potrebbe essere la fotografia di molti oggi, no? Un po' malinconici perché settembre riporta molti, moltissimi al lavoro, li strappa al periodo di vacanza, di ferie. E un po' felici, felici perché ritrovare attività, luoghi, colleghi è sempre bello, no? O dovrebbe perlomeno esserlo. Dai Modà a Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

Sexy Thing su Radio Subasio, a proposito di ballo e a proposito anche di sensualità. Bello essere in Argentina proprio in questi giorni. Buenos Aires sta ospitando la 24esima edizione del Festival Campionato Mondiale di Tango, che ha riunito qualcosa come 800 coppie provenienti da 47 paesi in una delle più grandi competizioni di tango al mondo. Le fasi decisive proprio in questi ultimi giorni, in questi giorni, in queste ore, vedono sfidarsi 40 coppie nella categoria tango de pista e 20 nella categoria tango e scenario, penso un po'. Mostre, lezioni di ballo, milonghe e altre attività rendono speciale veramente il soggiorno in questa città, a Buenos Aires appunto, in questi giorni. Ho detto Argentina, ecco, arriva Messi, no, non il calciatore, il successo di Lola Young.

0: Radio Subasio.
1: C'è qualcosa che non

Amici, siete single? Magari non per vostra scelta? Beh, potrebbe essere un periodo di crescita personale, così perlomeno dice uno studio, e ve lo racconto tra poco qui su Radio Subasio.

Su Radio Subasio, essere single, amici, può essere un periodo di crescita personale, a dirlo non io, è uno studio che ha analizzato quelle esperienze attraverso cui scopriamo capacità, attività, punti di vista, parti della nostra identità che prima conoscevamo poco o per niente. Lo studio non dimostra che, attenzione, essere single renda più felici, nessun derby single contro fidanzati, nessuna coppa da consegnare a chi dorme in diagonale nel letto matrimoniale, no, piuttosto racconta quanto conti un atteggiamento che considera il proprio periodo da single capace di offrire certe occasioni per ampliare il senso di sé.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

sì, il 2025 invece ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale in Italia ed è proprio lui, proprio Vasco. La società a cui fa riferimento ha chiuso l'anno con quasi 12,9 milioni di euro di ricavi. Volete sapere gli altri? Gli altri sono Fedez e ultimo. Va bene, lasciamo stare, non facciamo i conti in tasca a Vasco, piuttosto sentiamo Peggy Goo.

0: Di lista su Radio Subasio, appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, le 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania accusa la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Dopo le indagini degli 007 sui droni esplosivi, il ministro degli esteri chiude il consolato russo a Bonn. Intanto nel Brandeburgo ordigni vicino a una centrale elettrica, esplosioni nei pressi di una sottostazione. Von der Leyen sente Merz, gli attacchi di Mosca avranno una risposta. Unanime il commento di Kaja Kallas e del segretario della NATO Rutte, non ci faremo intimidire. La prossima settimana, annuncia l'alta rappresentante europea, sarà presentato un nuovo gruppo di alto livello per la difesa. Sarebbe stata una lite sulla gestione dell'hotel ristorante di famiglia a causare la morte dei tre fratelli Licciardi ad Apice nel Beneventano. A quanto ricostruito, uno di loro avrebbe ucciso gli altri per poi suicidarsi. Un corpo era all'interno, gli altri due e l'arma del delitto in cortile. A Bivona, nell'Agrigentino, un 53enne titolare di un'impresa edile è morto schiacciato dal crollo di un muro in una casa che stava ristrutturando. Ferito e portato in ospedale anche il figlio 24enne che lo assisteva sul cantiere, sarebbe in pericolo di vita. Agosto positivo per il mercato dell'auto in Italia. Rispetto al 2025 le immatricolazioni sono cresciute del 3,15%. Particolarmente buoni i risultati di Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. Da inizio 2026 le vendite complessive di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. Calcio: ai sedicesimi di Coppa Italia è finito 0-2 il primo tempo di Parma Cremonese. Alle 21 seguirà Torino Monza. Tennis: agli US Open in campo Cobolli, in corso il terzo set, i primi due finiti 6-3 6-2 per l'argentino Comesagna. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Per tutta la settimana resterà protagonista sull'Italia l'anticiclone africano. A partire da venerdì il caldo aumenterà ulteriormente anche al centro-nord. Intanto per domani in mattinata cielo poco nuvoloso velato, nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali su Alpi lombarde e orientali, Appennino emiliano, zone interne montuose del sud. In serata rischio di temporali in Friuli, Venezia Giulia e sulle coste venete. Clima molto caldo con temperature per lo più comprese tra 29 e 35 gradi, ma con punte di 36-37 gradi in Sardegna e Sicilia. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

Mamù De Blanco su Radio Subasio. Perché guardare il mare fa stare meglio? È la Blue Mind Theory formulata dal biologo Wallace J. Nichols. La vicinanza all'acqua rappresenta un valido rimedio biologico contro lo stress quotidiano. La visione e l'immersione nell'acqua riduce la frequenza cardiaca, i livelli di cortisolo, il suono ritmico, i riflessi visivi dell'acqua stimolano la produzione di onde cerebrali alfa. Insomma, ci fa stare meglio. La naturale percentuale di liquidi nel corpo umano facilita una profonda sensazione di equilibrio. Ecco perché una passeggiata lungo l'argine di un fiume o qualche minuto passato a fissare l'orizzonte, il mare, ci aiuta a rilassarci e a sentirci meglio. La novità di Ligabue, qualcosa per te.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: nella serata di Radio Subasio 19:22, ancora ben ritrovati da Vera Torrisi, grazie a quanti hanno acceso questa sera Radio Subasio e insomma si fanno accompagnare dalla musica, musica italiana che continua con un sorridente Safe. In realtà lui si chiama Adam, il suo sorriso rassicurante, la sua verve musicale dilagante che ha conquistato tutti, soprattutto dal Sanremo, con Tu mi piaci tanto. Eppure di strada ne ha fatta tanta, dai vicoli della Liguria fino appunto a Sanremo.
1: Tu

Lavigne su Radio Subasio. Se le immagini della biblioteca Tian Kang stanno facendo il giro del mondo accumulando milioni di visualizzazioni, il merito non è solo della sua posizione geografica, pare insomma essere in una cavità. Il motivo per cui l'edificio è diventato virale è la sua incredibile somiglianza con le ambientazioni della saga di Harry Potter. La biblioteca, l'effetto visivo con la scala chiocciola, la luce calda, lo scheletro di drago, sembra un vero e proprio set cinematografico fantasy, e i visitatori infatti l'hanno ribattezzata la Hogwarts cinese, scatenando un passaparola che ha attirato già 200.000 turisti, e sono sicura che insomma il passaparola non si fermerà. Su Radio Subasio la musica di Tananai, la sua Ragni. Aveva

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Capitani coraggiosi su Radio Subasio, grazie Ombretta. Sapere che c'è qualcuno che festeggia il 70° anniversario di matrimonio, eh? È qualcosa di incredibile, davvero inimmaginabile, una data del genere, un anniversario del genere al giorno d'oggi. Il fascino del mare al tramonto, grazie Claudio. Nella prossima ora l'appuntamento con il 3 per te, anche questa sera su Radio Subasio suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Lo faremo qui nella prossima ora su Radio Subasio. Intanto prenotiamo.

0: ci portano all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24. Sentiamole in pochi secondi alle 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti stanno attaccando obiettivi iraniani a Hormuz. Risposta alle minacce di attacchi al traffico mercantile a basi americane da parte di Teheran, riferisce il comando centrale americano. Trump minaccia gli Ayatollah: se risponderanno ai raid ci sarà una nuova offensiva. La Russia è responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, così il ministro dell'interno tedesco. Quello degli esteri ordina la chiusura del consolato russo a Bonn. Mosca furibonda: risponderemo, Berlino è uno sponsor del terrorismo che inventa pretesti per un'escalation. NATO e Unione Europea: non ci faremo intimidire. Un 53enne è morto e un 24enne è in pericolo di vita dopo il crollo di un muro in un cantiere a Bivona, nell'Agrigentino. La vittima è il titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione, il ferito il figlio che lo stava aiutando. Ad agosto le immatricolazioni di auto in Italia sono cresciute del 3,15% rispetto allo stesso mese del 2025, ottimo risultato per Stellantis, che doppia il dato nazionale, più 6,2%. In generale, da inizio 2026 le vendite di vetture nel nostro paese sono cresciute dell'8,5%. In Norvegia giura davanti al Parlamento re Haakon VIII, salito al trono dopo la morte del padre Harald V venerdì scorso, con lui la figlia Ingrid Alexandra, ma non la regina Mette-Marit, ancora debole dopo il trapianto di polmone dello scorso giugno. I funerali del defunto sovrano si terranno il 9 settembre. Tennis agli US Open: Cobolli contro Comesagna. La partita è ora al quarto set. Il punteggio dei primi tre è di 6-3, 6-2, 3-6 a favore dell'argentino. Più tardi in campo Musetti, Sonego, Bellucci, Passaro e Guerrieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incendio in Campania lungo la 33 Mercato San Severino, allaccio raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Perdita di carico sulla stessa A30 tra l'allaccio con la 16 e svincolo Palma-Campania verso Salerno. Attenzione al meteo, con pioggia segnalata sulla 15 Parma-La Spezia nel tratto compreso tra Fornovo e Borgotaro. Veicoli scortati invece sulla 4 per una perdita di carico tra Cormano e Sesto San Giovanni di Alezzara per chi è diretto verso Brescia. C'è un incidente sulla 1 all'altezza dello svincolo di Reggio Emilia. Sulla 10 troviamo invece code causate dal traffico intenso tra Genova Aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. Ultima segnalazione che ci porta in Umbria sulla statale 448 di Baschi, con corsia chiusa per lavori tra 7 km prima dell'incrocio Ponte Rio e 4 km dopo l'incrocio Acqua Loreto verso l'incrocio Baschi. ANAS ricorda: prima di partire verifica la situazione del meteo lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

anche questa sera pronti a suonare le tre canzoni più significative della vostra vita nel 3 per te, a scaldare gli animi, però prima la collection, i Duran Duran.

0: farei per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Puntuale come ogni sera arriva tra le 20 e le 21 un appuntamento con il 3 per te, uno di voi, un ascoltatore protagonista e le tre canzoni più significative della sua vita. Anche per voi nei prossimi giorni c'è la stessa possibilità, cioè quella di sentire una via l'altra, una dopo l'altra, senza pause e interruzioni, le tre canzoni che amate di più. A proposito, quali sono? Prenotatevi adesso con un messaggio WhatsApp, Telegram di testo oppure vocale al 3480758060. Scrivete il vostro nome e le tre canzoni che volete sentire su Radio Subasio, altrimenti telefonata allo 0758060 o ancora compilate e inviate il form che trovate sulla nostra app, l'app di Radio Subasio.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Giovanni.
2: Città:
3: Torrisa di Siena. Siena.
4: Andiamo in Toscana, in provincia di Siena, per parlare di una manifestazione veramente particolare e curiosa, cioè il Palio dei Somari.
2: Età:
3: 61.
2: Cosa fai nella vita?
3: Lavoratore autonomo.
5: Poi mia madre dice un'altra cosa, dice che non ha capito bene che mestiere fai.
2: Segno zodiacale:
3: Toro.
2: Colore preferito:
3: blu.
2: Superata la prova costume?
3: No, superata la prova della pancetta da birra.
6: Un festeggiamento, festeggio quest'anno 22 anni senza addominali, ecco, un piccolo...
2: In spiaggia, radio, libro o rivista?
3: Passeggiate.
2: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
3: Non ho idea. Speriamo bene.
7: Io penso che se mi capita tra mano sto scrocchia zeppe lo piego, lo arredrezzo, gli ficco due dita dentro l'occhio e poi lo tacco fuori dalla finestra come un mazzo di paparoncino. Dove sta?
2: Villaggio vacanza o fai da te?
3: Villaggio vacanza.
8: Perché c'è l'animazione, salute, assol, a chi, assol.
2: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
3: Se potessi smettere di lavorare, vorrei essere utile a chi ha bisogno.
2: La tua attrice italiana preferita?
3: Ornella Muti.
9: Sono tornata per dirti che sei un imbecille, un bifolco, uno zotico, un maschilista, un cafone e un villano.
10: E a parte questo?
9: Anche un presuntuoso.
10: Ho capito. Ti sei innamorata di me?
9: Io?
10: Sì o no? Qual è la tua risposta affermativa?
2: Tre persone che vuoi salutare.
3: Mia moglie Elena, mio figlio Antimo e le tre figlie più grandi, Esther, Ginevra e Amelia.
2: Le tre canzoni della tua vita.
3: Sal da Vinci, poesia, Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, Mina Celentano, Acqua e Sale.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, ma c'erano anche Poesia di Saldavinci, Acqua e Sale, Mina e Celentano nel 3 per te di Giovanni, protagonista di stasera, Giovanni dalla provincia di Siena. Per voi la stessa possibilità, cioè quella di sentire le tre canzoni più significative della vostra vita, le tre che amate di più. Perciò prenotatevi, fatelo adesso, chiamando lo 075 80 60, compilando, inviando il form del 3 per te che trovate sulla nostra app, altrimenti messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo al 348 075 80 60 con il vostro nome e le tre canzoni che volete sentire qui su Radio Subasio.

Luca, uno dei maggiori successi dell'artista statunitense Susan Vega, cresciuta a New York. Non i grattacieli tra le mete dell'estate 2026 per Elisa, che sentiamo tra poco su Radio Subasio, ma la bellissima e selvaggia Islanda, un'isola che è stata appunto meta delle vacanze di Elisa insieme ad altri colleghi della musica italiana, insieme ad Emma Marrone e Dardast, tutti insieme appassionatamente in questo viaggio in cui Emma non ha mai, a sentire il racconto di Elisa, mollato il volante dell'auto, mentre Dardast, che era già stato in quest'isola, fatto da cicerone in quelli che erano i luoghi che in passato gli avevano già rapito il cuore. Elisa ne è rimasta affascinata tanto da raccontare questo viaggio in video e foto sulle sue pagine social. La sentiamo su Radio Subasio insieme ad Ermal Meta, Piccola Anima.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Amandoti su Radio Subasio c'era anche Gianna Nannini. Altro che stupida sfortuna, tra i protagonisti del 2026 c'è sicuramente lui, Fulminacci, che è stato fortunatissimo non solo al Festival di Sanremo ma durante quest'estate, grazie anche a questa maledetta

0: È già tempo di saluti, grazie davvero a Torrisi, buona serata su Radio Subasio, arriva l'informazione, le breaking news di TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Le guardie rivoluzionarie iraniane promettono di far pentire gli Stati Uniti dei nuovi attacchi delle forze americane nello stretto di Hormuz, mentre il presidente Trump avvertiva Teheran di non reagire. Una punizione severa attende gli aggressori, dichiara il portavoce delle guardie Mohemi in un post su X. In Europa la Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso, così il ministro dell'interno tedesco Dobrindt in conferenza stampa oggi a Berlino. Il consolato tedesco in Russia chiuso dal 18 settembre, risolto dalla Germania anche il contratto con la Casa Rossa. E Antonio Tajani, al suo arrivo al vertice europeo informale a Wicklow in Irlanda, dice che l'obiettivo di Mosca è quello di disunire l'Europa. Questo tentativo, secondo Tajani, deve essere assolutamente respinto. Anche il segretario generale NATO Rutte chiama il cancelliere tedesco Merz e dice: prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania. Ora in Italia, con il balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando così un record da settembre 2023. A rilevarlo è oggi l'Istat, pesa l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Ora il lutto nella cultura con la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, che nacque nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Chiudiamo con il calcio e la Cremonese che va agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo la vittoria 2-0 a Parma. In questi minuti in campo invece Torino e Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

21.01 e eccomi qua di nuovo con voi, sono Francesca Quaglietti, insieme fino alla mezzanotte. Per questa prima collection vi porto al 1973, una meraviglia di Mia Martini, Minuetto.

Benedetto, meraviglia di Collection, per iniziare le tre ore insieme a me, Francesca. Buona serata, buon martedì sera. Sì, è martedì, se non sbaglio. Sto perdendo un po' i colpi e i conti anche, perché questa è la seconda settimana insieme a voi. Ne sono molto felice, vi accompagno fino alla mezzanotte anche stasera. Abbiamo tante cose da fare insieme, tra cui l'argomentino, il tema di questa prima ora. 21-22, si parla come sempre durante la settimana di sentimenti, di relazioni, di coppia, e questa sera parliamo di quanta autonomia vi prendete, vi ritagliate dal partner. Sempre più coppie stanno ripensando anche il modo di vivere il tempo insieme. Vabbè, società iperfrenetica, salti mortali per incastrare tutto tra lavoro, famiglia. Però, insomma, c'è anche la ricerca di un equilibrio anche tra autonomia, desiderio di stare anche un po' da soli, senza l'obbligo di fare tutto insieme, sempre e comunque. Allora, vi chiedo, ad esempio, a partire dalle vacanze, separate, che vengono anche tra l'altro promosse da molti psicologi come un'opportunità di ossigenazione, ecco, partire da soli o con il proprio gruppo di amici può fare bene alla coppia, secondo voi? Oppure assolutamente cosa deleteria, per carità? Altra domanda: riuscite a ritagliarvi dei momenti lontani dal partner? Oppure, come detto, fate praticamente tutto insieme? Oppure riuscite a metterci la partita con gli amici, la mezz'ora di corsa da soli, la camminata, 10 minuti in macchina sotto casa prima di salire, o guardare da soli quella serie che praticamente piace solo a voi? Oppure, dall'altro lato, condivisione totale? 348-075-8060, diteci la vostra esperienza riguardo appunto le vacanze, se fareste mai vacanze da soli anche quando siete in coppia, se ne avete mai fatte, e quasi quasi un pensierino, perché no, e in che modo vi ritagliate spazi solo per voi, lontano dalla dinamica di coppia? Qual è la cosa a cui assolutamente non rinunciate, anche se fidanzati, sposati, eccetera eccetera? 348-075-8060, raccontatemi la vostra esperienza anche con un bel messaggio vocale, e tra pochissimo inizierò a salutarvi. Intanto però c'è Gaia, Bossa Nostra.

0: profondi mai.
1: Occhi profondi, c'è anche Emma su Radio Subasio, 21 e 15 minuti. Buon martedì da Francesca. Vediamo che ci scrive al 348 075 8060 a proposito di indipendenza personale rispetto alla coppia, indipendenza dal partner. Vi ho chiesto: avete mai fatto vacanze separate, seppur in coppia, quindi con gruppi di amici, amiche? Vi piacerebbe provare, insomma, come esperienza? Pensate che possa far bene al rapporto, oppure anzi che possa essere nocivo separarsi durante le vacanze? E altra questione che riguarda sempre l'indipendenza: fate tutto insieme, oppure ci sono delle cose che assolutamente dovete ritagliare soltanto per voi stessi, una vostra passione, un hobby particolare, ma anche semplicemente mezz'ora di silenzio tutto per voi? E quali sono appunto queste cose che riuscite a ritagliarvi, allontanandovi, anche se non è il termine corretto, dal rapporto di coppia e dalla famiglia? Ditelo al 348 075 8060, mentre arriva il primo vocale.
2: Ciao Francesca, sono Aldo da Lucca.
1: Ciao.
2: E io con la mia compagna, futura moglie, praticamente noi già condividiamo la musica insieme, perché abbiamo un duo musicale, oltre a essere insieme nella vita, perché conviviamo già da 8 anni. Poi vabbè, ognuno ha i suoi spazi. Ad esempio, a me mi piace tantissimo la mountain bike, e quando posso pratico anche la mountain bike, cosa che a lei non piace, la bicicletta, la mountain bike non piace. Però ognuno si cerca di ritagliare i propri spazi. Però credo che fare le vacanze separate, sinceramente anche no, perché ci sono dei momenti, sì, da dedicare alla propria persona, quindi fare i propri hobby e cose varie, però io credo che le vacanze vanno fatte insieme, perché non condividere una vacanza insieme con la propria compagna, la propria moglie, la propria fidanzata, penso che sia deleterio per la coppia.
1: Grazie Aldo per il tuo punto di vista articolato, grazie mille per averlo condiviso. Quindi propri spazi sì, e tu ne hai, vacanze separate anche no, hai detto. Cosa ne pensate voi? Fare le vacanze da soli o con gli amici quando si è fidanzati fa bene o fa male al rapporto? E qual è quello spazio su cui non siete assolutamente disposti a scendere a compromessi con chi avete accanto? 348 075 8060, anche un vocale, mentre arriva Alicia Keys e Usher, If I Ain't Got You.

0: Radio Subasio.
1: Casomai ci ripensiamo, siamo fatti così. Tu ti arricchi.

0: Cuore fa choc, c'è Luca Carboni su Radio Subasio 21:25. Buona serata da Francesca e si continua a leggere i vostri messaggi. Questa sera si parla di indipendenza personale, indipendenza rispetto al proprio partner. Vi ho chiesto se siete d'accordo sul fare le vacanze da soli o con gli amici quando siete in coppia, oppure qual è quello spazio, quell'hobby tutto vostro su cui non siete disposti a scendere a compromessi con il vostro partner, con chi vi sta vicino. Sentiamo subito un altro vocale, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Veronica da Viterbo. Non è che si potrebbe ritagliare qualche spazio per stare un po' da soli. Secondo me deve essere una cosa obbligatoria. Ogni coppia deve avere uno spazio, un momento che dedica singolarmente, perché penso che può solo che rafforzare il rapporto, perché ognuno ha i propri spazi, ognuno ha i propri interessi, e se uno o l'altra è obbligato a seguire le passioni del partner perché si deve fare tutto insieme, secondo me si fa solo che a far diventare il rapporto un'abitudine e a far calare il sentimento. Quindi penso che separarsi per 2 ore non ha mai fatto morire nessuno, quindi penso che sia una cosa obbligatoria.
0: D'accordo con te Veronica, separarsi per 2 ore non uccide sicuramente, e anzi rafforza, perché insomma siamo due in coppia, si è comunque due singoli che sono insieme per formare sì una terza cosa, però comunque l'individualità personale ovviamente resta, però non da tutti è vissuta in questo modo, anzi e senza giudizio, fatevi avanti assolutamente. Cosa ne pensate ad esempio delle vacanze separate, quindi da soli o con gli amici quando siete in coppia, oppure qual è quello spazio e quell'hobby tutto vostro su cui non siete assolutamente disposti appunto a scendere a compromessi, a rinunciare e quindi che riuscite a ritagliarvi rispetto appunto alla vita di coppia o alla vita di famiglia? Ditecelo al 348 075 80 60, ditelo anche con un bel messaggio vocale. Continuo con i saluti tra pochissimo, ma intanto su Radio Subasio si continua con bellezza, incanto e nostalgia. Alessandra Amoroso.
2: 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: le zanzare. Radio
1: Subasio. Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Driving su Radio Subasio, 21:39. Ancora una buona serata da Francesca e si continua perché continuano ad arrivare i vostri messaggi al 348-075-8060 a proposito di spazi personali, di confini personali all'interno della coppia. Vi ho chiesto: fareste mai una vacanza da soli? L'avete mai contemplata, seppur in coppia o comunque con amici? Può far male al rapporto o se ne può giovare? E quanti spazi da soli riuscite a ritagliarvi e volete ritagliarvi anche all'interno della coppia o della famiglia? Sono per voi vitali oppure riuscite tutto sommato a farne anche a meno? Sentiamo un paio di vocali.
1: Buonasera Radio Subasio, buonasera Francesca. La vacanza separata? No. Cosa aiuta? Ma chi aiuta? Aiuta a chi? Aiuta a distruggere, secondo il mio parere. Perché comunque qua, come diceva Francesca prima, un anno di sacrifici, salti mortali, riusciamo a fare una vacanza e la facciamo separata. Poi per quanto riguarda il tempo libero, io una volta a mese, a volte capita, raramente anche due volte a mese, la cena con gli amici, di vecchio stampo, old school, ci deve uscire, cioè ci esce proprio normale. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Ok, quindi sei del team meglio le cose insieme, ma forse la verità è nel prossimo vocale, nel mezzo.
2: Io penso che ognuno debba fare come crede. C'è quel rapporto che ti dà la libertà di poter fare le vacanze da solo, il rapporto che invece devi stare sempre, sempre fra virgolette, con il tuo partner, perché ti richiede la situazione. Quindi va vissuto al momento, e se uno sta bene col partner, va col partner. Se uno ha bisogno di stare un po' anche con gli amici da solo, ben venga la vacanza con gli amici da solo, punto. Marco da Grosseto, ciao.
0: Marco, hai detto una cosa molto saggia: ogni rapporto ha dinamica a sé e l'importante è che ci sia accordo e serenità da entrambe le parti, però ecco, questo è importante, poi per il resto si faccia quel che si vuole. Che ne pensate amici? Quanto è importante ritagliarvi spazi da soli quando siete in coppia, oppure riuscite a farne a meno serenamente? Avete mai fatto vacanze separate, anche se avete un partner? Diteci quant'è importante, quanto sono importanti i vostri spazi all'interno della coppia al 348 075 80 60, mentre arriva Ultimo 22 settembre.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ed è iniziata la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti. Fino al 6 settembre vi aspetta l'evento più atteso dell'estate del centro Italia. In Piazza Mazzini ogni sera, preceduti dall'animazione di Radio Subasio Disco Club, saliranno sul palco. Allora, il 2 settembre Benji e Fede, il 3 settembre Michele Bravi, il 4 settembre Ludwig, il 5 settembre Samurai J, il 6 settembre Rocco Hunter. E allora vi aspettiamo tutti a Rieti per la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino.

0: Con Lenny Kravitz su Radio Subasio arrivano le Breaking News e le 22.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nuovi raid americani nelle ultime ore contro postazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Trump ha avvertito Teheran di non reagire, ma non si è fatta attendere la replica iraniana. I Pasdaran hanno promesso di far pentire gli Stati Uniti. Cambiamo argomento: più di 1000 morti e 4400 dispersi. Sempre più drammatico il bilancio dell'inondazione tra Nepal e Tibet, che ha distrutto ponti e case, trascinando con sé cose e persone. 16.000 complessivamente e le persone salvate dai soccorritori. Il Papa, nella messa per la creazione, dice che non è ancora troppo tardi per salvare il pianeta. Ciò che è stato usato per la distruzione, afferma Leone XIV, può essere reindirizzato verso la vita. Ora la cronaca con il sì espresso dal Tribunale dei Minori dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco. Secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, il legale della famiglia Pilon annuncia ricorso in appello. Non ci sono vittime in Umbria nel crollo del tetto di un palazzo nel centro storico di Spoleto. Vigili del fuoco e polizia locale giunti sul posto hanno messo in sicurezza e recintato la zona interessata dal cedimento strutturale. Il cinema oggi preapertura dell'83esima mostra di Venezia con la premiazione del regista Tinto Brass, a cui sarà assegnato il riconoscimento Pietro Bianchi che i giornalisti cinematografici italiani consegnano a Lido. Sarà proiettata la copia restaurata del film di Tinto Brass Col cuore in gola. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

continua insieme a me Francesca Quaglietti. 22.03 in arrivo un'altra collection dal 1984. Ci sono i Commodores con Night Shift.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia, Olly, questa è Radio Subasio, io sono Francesca, ancora buona serata e siamo arrivati alla chiusura del tema di questa sera. Si è parlato di indipendenza del singolo all'interno della coppia, di quanti spazi riuscite a ritagliarvi per voi stessi al di là della famiglia, o se avete mai pensato ad esempio anche a fare vacanze separate. Ci scrive Sabrina: vacanze sempre fatte con la mia famiglia, io comunque mi prendo i miei spazi e credo che ognuno sposato e non ha bisogno di passare del tempo solo. Sacrosanta verità, grazie Sabri. Poi c'è Mattia da Milano: io faccio molte cose anche da solo, è anche un modo per godersi di più il tempo che si passa poi insieme, però le vacanze è bello farle col partner. Grazie Mattia. C'è anche un bel vocale, sentiamo.
2: Ciao a tutti da Francesco e Anna. Allora, noi non siamo per le vacanze da soli, ma sempre e per sempre in coppia. Un saluto, siamo in viaggio da Perugia verso Napoli perché martedì 8 settembre ci sposeremo. Ci potete fare gli auguri per il nostro matrimonio?
1: Ma certo, auguri Francesco, tanti auguri Anna e viva gli sposi. In tantissimi vi sposate in questo settembre, anche Aldo tra l'altro, l'ascoltatore di Lucca, che ci ha mandato un vocale poco fa. Vi abbraccio tutti i novelli sposi e grazie per aver detto la vostra al 348 075 80 60. L'argomento si chiude qua, ma il nostro numero resta attivo per i vostri vocali d'amore, quindi iniziate a mandare le vostre richieste per un'ora d'amore, appunto fatelo anche con la vostra voce, ma tra poco spiego tutto meglio. Tanto Pinguini Tattici Nucleari con Pastello Bianco.

La giostra della memoria c'è, Fiorella Mannoia su Radio Subasio, quando manca pochissimo all'inizio di Per nulla d'amore, inizia il conto alla rovescia, e allora innamorati in ascolto, è il vostro momento. Fatevi avanti, dedicate un brano d'amore al vostro lui, alla vostra lei, con tanto di paroline dolci, aggiungendo i vostri nomi. Questa è la ricetta per il messaggio perfetto, anzi il vocale perfetto, perché mandateci questa richiesta direttamente con la vostra voce al 348-075-8060. Lo potete fare anche adesso, e se possibile cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto dalle 22.30 fino alle 24. E allora ripeto e ricordo il numero 348-075-8060 per richiedere con la vostra voce un brano romantico da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita, senza dimenticare di dire naturalmente i vostri nomi, appunto aggiungendo anche qualche dolce parola. Tra pochissimo si inizia, ma intanto Bruno Mars, Talking to the Moon.

0: Le 22:30 precise, e allora do il via per un'ora d'amore che vi farà compagnia con la sua dolcezza fino a mezzanotte. Questa sera ci sono sempre io, Francesca, fino appunto ad accompagnarvi fino alle 24, ma ci sarete soprattutto voi con le vostre richieste dolcissime, quelle che ci stanno già arrivando al 348 075 8060. Fatevi avanti, innamorati in ascolto, perché è il vostro momento e avete la possibilità di scegliere e dedicare direttamente con la vostra voce un brano appunto legato alla vostra storia. Come ha fatto il primo innamorato della serata, che sentiamo subito.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Luca della provincia di Fermo. Volevo dedicare la canzone Scelgo ancora te di Giorgia alla mia ragazza Alice, che sta rientrando a casa da serata passata con me. Grazie e buona serata a tutti.

0: Sì, c'è anche Elvis Costello con la sua dolcezza per un'ora d'amore mentre arrivano le 22:38. Per un'ora d'amore è iniziata da pochissimo, l'avete sentito con una bella richiesta vocale al 348-075-8060. In arrivo c'è un'altra, c'è Anna che ha scelto per Francesco Eros Ramazzotti con Ti sposerò perché, aggiungendo questa nota vocale.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna in viaggio verso Napoli e volevo dedicare una canzone al mio futuro marito, una canzone d'amore. Grazie ragazzi e vi volevo far salutare anche da mio figlio che ci tiene tanto.
2: Ciao Radio Subasio, vi ascoltiamo.

0: Tina Turner insieme a Sting on Silent Wings alle 22.47 su Radio Subasio. Arriva un altro bel vocale, in arrivo il prossimo innamorato che sentiamo subito.
1: Buonasera Radio Subasio, mi chiamo Francesco e in questo momento sono sull'autostrada che rientro verso casa. Vorrei chiedere Stelle di Joliet a mia moglie Anna, perché per me lei è veramente una stella luminosa e senza di lei non potrei stare. La forza che mi dà ogni giorno è qualcosa di indescrivibile. La amo tantissimo, vi ringrazio.

0: Dal 1989 Amedeo Minghi con La vita mia e con la sua dolcezza continua per un'ora d'amore su Radio Subasio fino a mezzanotte. Buona serata da Francesca. In arrivo un'altra richiesta, il vocale di un altro innamorato che sentiamo subito.
1: Voglio dedicare questa canzone alla mia compagna che sta per 13 anni, a Luciana, che anche se ho sbagliato nella mia vita, io ti amerò per sempre. Da Silvano di Sora. Grazie, amore. Favola.

Favola Demodà ci porta alle 23, sono passate da 3 minuti e come sempre appuntamento fisso a quest'ora per un'ora d'amore arriva la storia che è stata condivisa questa sera attraverso un lunghissimo messaggio in realtà, ma di solito le nostre storie vanno scritte all'email redazione@radiosubasio.it. La storia che sto per leggere c'è stata scritta da Tony, una storia veramente molto bella, quella di Tony e Agostina. Vi scrivo per raccontarvi come la vita all'improvviso sappia rimettere insieme i pezzi in modo del tutto inaspettato. Il mio incontro con Agostina è nato per caso. Lavoro come interior designer e un giorno lei è venuta in negozio. Tra una consulenza, uno sguardo e un sorriso abbiamo capito subito che c'era un legame invisibile, ma fortissimo. Condividevamo la stessa ferita e la stessa sofferenza, quella di essere entrambi vedovi. Poi è stata lei a fare il primo passo, invitandomi a bere un calice di vino per conoscerci meglio e raccontarci le nostre vite, perché, come mi ha confessato poi nei miei occhi, aveva visto una grande profondità. Fin da subito ci siamo aperti, mettendo a nudo tutte le nostre paure e le nostre verità più intime. Agostina ha dimostrato ancora una volta il suo carattere vulcanico e travolgente. Al nostro secondo incontro ha preso di nuovo l'iniziativa e mi ha baciato in modo profondo e appassionato. Io, persona tranquilla, pacata, dolce e premurosa, di fronte a tanta forza e bellezza, sono rimasto sbalordito e mi sono lasciato andare completamente a lei. Oggi io ho 58 anni e lei 40, e questo nostro incastro perfetto ci dimostra ogni giorno che l'amore non ha età. Prima di conoscerla mi ero lasciato molto andare, non solo fisicamente, ma soprattutto dentro. Avevo perso la fede ed ero arrabbiato con Dio. Agostina mi ha preso per mano, mi ha fatto ritrovare la cura per me stesso e mi ha fatto riscoprire la fede. Da quel momento è iniziata un'esperienza fantastica. Oggi sono già 3 anni che ci frequentiamo e camminiamo fianco a fianco. Oltre al buon vino, condividiamo un'altra grande passione, goderci i tramonti insieme. Ed è proprio per questo che abbiamo deciso di coronare il nostro sogno. Ci sposeremo il 15 settembre 2028 su una spiaggia, proprio al tramonto. Vorrei dedicarle la canzone Un briciolo di allegria di Blanco e Mina per ringraziarla della gioia, della speranza e della luce che ha riportato nella mia vita. Un caro saluto da Tony e Agostina.

0: MIN del 25/3/2026.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: E dopo la dolcissima storia d'amore appena letta, Per un'ora d'amore continua con un'altra richiesta, arrivataci al 348-075-8060. Ce l'ha scritta Laura, che ha scelto Il cielo in una stanza di Gino Paoli per il suo manuale, con questo messaggio. Amore mio, le nostre vacanze dovevano essere diverse, ma comunque siamo riusciti a stare insieme questi 2 giorni. Grazie di tutto.

I'll Be Over You, ci sono anche i Toto su Radio Subasio alle 23:21. Questa è Per un'ora d'amore, che vi fa compagnia fino a mezzanotte. Buona serata da Francesca. Si continua con un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. In arrivo c'è Raff con Non è mai un errore, scelta da Giada per Pietro, con il messaggio: tesoro mio, grazie per quello che fai per me. Sei la mia forza. Ti amo.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Dimmi perché.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

continuiamo ad emozionarci grazie a Per un'ora d'amore con voi tutte le sere 22:30-24. In arrivo un'altra bella dedica sempre da WhatsApp. C'è Lorenzo di Frosinone che dice a Giulia: perdonami, mi manchi tanto e voglio stare con te. Per loro Biagio Antonacci, Se io, se lei.

Che voce, listen Beyoncé su Radio Subasio alle 23.48 e arriva l'ultima richiesta, almeno per questa sera. C'è l'ultimo innamorato di questa sera che si chiama Alessandro e ci scrive da Roma. Vorrei dedicare una canzone d'amore degli 883 all'amore della mia vita Simona, che mi ha lasciato perché l'ho tradita profondamente. Sei la mia unica ragione di vita e ti aspetterò per sempre.

Tango Tananai su Radio Subasio a concludere Per un'ora d'amore di questo martedì sera che sta per diventare mercoledì, 3 minuti a mezzanotte. Grazie a tutti quelli, a tutti gli innamorati che ci hanno scritto al 348 075 80 60. È sempre possibile farlo, fare le vostre richieste romantiche a questo numero, anche con un bel vocale come abbiamo sentito stasera, con un semplice messaggio, oppure prenotate il vostro brano d'amore attraverso l'app, scrivendo però con anticipo, questa cosa è molto importante, compilate tutti i form, facile e rapido da fare. Altra cosa molto poetica: condividete con noi la vostra storia d'amore e raccontatecela prendendovi il vostro tempo all'email redazione@radiosubasio.it. E io continuo per tutta la settimana a stare con voi dalle 21 alle 24. Sono Francesca Guaglietti ad augurarvi una dolcissima notte con Cyndi Lauper e la sua True Colors dal 1986. E con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Oscar Wilde. Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te, su Radio Subasio.
2: L'olio che fa bene.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.